Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleinen avis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce de soffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella l'austrien. Culeva esca figlia ti biala l'amur. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppa.

co un soffel, da Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perd il vent. Bequai, nöll otter pro, ma da quel moment s'algorden sempre ma cor ed imain.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il sistem de defensione contra avions Patriot na bec mo gran retard el pudes er custar bler de pli. Qua rapport ampliras gazettas. Sentri una partita drammatica contro Ghez e Winterthur stodara dia la Super League. E Laura hat stati bler sulel quater dies grazie Samuretzen e des set grazie Quera. Gli elle sis, meu nom Urs Müller. Bienji. Il sistem de defensione contra avions Patriot, che la Svizzera imposta in Stadis Uniz, potes costare il doble che fac giù. Qua scriven as gazettes da TA Media e da CA Media. Sin domanda da SRF na l'Uffizio Federal d'Armament bic confermà che il quintia che il scurs se dublegen. Dentanta è l'Uffizio scritt che il quintia con curs supplementars de da pli che ciuncanta per cient. Orion de Maine aveva il Cusell federal imposta il sistem per 2,3 miliardi francs. Dentant ne vigna il sistem Patriot bic mo pliciar, per via della guerra in Ucraina sa ritardescer la fornizione per plir zons. Per via de questi problemi la Confederazione già suspendì il spaiaments per il sistem. In vista la guerra in Iran potessi dar anche de pli retard, scriven las gazettes vinavant. Als confins exteriurs de l'Union Europea kann las autoritats refusal on passada pli personas canc il 2024, quai ha comunicat l'Uffizio de Statistica Eurostat. En tut, 932.600 personas bic da scia entrar en l'UE. Cumprilà con il 2024 saia quai in augment de bun 7%. Dentant sein las dimores illegales en l'US reduzides per 20% sind redund 719 milli. A Vienna ist ayer saire la primezfinal del Eurovision Song Contest. Die spaiai senza qualificats per il final, nomnada main, la Grecia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da mauna saire nel secondo mezfinal per la Liongia. Il final dell'ESC e l'ora son da Saira. Dalla musica mi dà inzettare il film. Ier Saira comincia la 79a edizione dal Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura il regisseur neozelandese Peter Jackson vigni un con la Palma d'Or d'Onur per sia ovra da vita. E l'esortote in conoscente per sia trilogia Herr der Ringe. Sordà il premi a Jackson all'actor Elijah Wood, che giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il festival de film kann dura fin il 23 maggio. E le inda als pli renomnats festivals de film insomma. A Turicia una giuria d'experts eligir saire Mathilde Grumo e Franjo von Almensko sportista respektive mein sportist sinaif talon. La Friburgaise da 26 ans ha defendì a modo impressionante ses titel da campionessa olimpica in il slopestyle. Ed il Bernais da 25 ans ha grignaggi 3 medaglies de d'aura als Jeus Olympics a Milano Cortina. En vista al premi a Dic Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
2: Blinewand.

Mesemda ils traders da match per Blair Selina, mesemda schuen venderde, ozilia da vos de da lavur, per stemda, si facets la punta da anzainzes, i marscia gio, kelz deis in po da portotenza c'è, la festa federale da musica a Vienna, il final della Coppa Grigiuna da Balapè domani coira. Era coira è kelz deis Street Food Festival, il erste è queston a Vienna e venderde, anceva la VM da hockey sen glatsch. Tutte in Janoa, ci vosotros isches e ce ci facets, RTR accompagna vosotros gugent, ozan dumang per anceva bain la mesemda Beatles. Bunde!

La mesenda la seis avanti il emprema metz final di l'ESC è passò il emprems dix finalists en ancuna scheinz tranter els ils favorits la Finlanda e la Grecia becch sa qualificia pil finale per ancunter San Marino ercun sustin il star mondial Boy George ol becch tangia pil final Boy George la icona del zonzo chanta El hit mondial da Boy George di Zonzo Chanta. El o sostenia quest'on San Marino e la cantadora Senit per San Marino vali gli uscei da vurdare il final sonda avant la televisione. Il second mezz final è schon domani sera allo con partecipazione svizzera tegneirils Pollers a Veronica Fusaro ci garteggia il quest'on puspea la svizzera da sa qualificir pil final degli ESC.

Benzan buon, an 4 minutos e la 6 a mesa, en saleita vosotros anti l'auto. Buon de...

0: Toto, Santia, Ozzandumang, der RTR, il jella 6 a mesa, Novitats con Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro Avions Patriot, che la Svizzera imposta nel Stati Uniti, potesse costare il doppio, che fa giù, come scrivono le gazette, la media, la CH Media. Sin domande da SRF a Arma Suisse conferma che il quinto in concorso supplementare passa 50%. A Vienna ist der Seirel im Primetzfinal del Eurovision Song Contest. Die Spajai sind sie qualifiziert per il Final, trante Rauter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura, Veronica Fusaro vai da Mauna Seirel il secondo Metzfinal per la Liongia. Il FC Winterthur gioca prossima stagione Bitchbli in la Super League. Winterthur ha perso, ordai per contro se direct concorrente della relegazione, il Grasshopper seguai condus a Trais. Gezze gioca uscire questa stagione Puspe in la Baragia, quai contro il secondo la Challenge League U Arau U Vaduz.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ozzeglia Savenza sulla Leifant il decurso di Sio Mazdesa Furman da Pleneivlas, i resta d'antanta anc per gronda part Sic, las temperaturas maximales entranter 9 grazie in la Nagiadegnota e 17 grazie in la regione da Coira. Da Anzainzas egli allo Greisce Blecci il confine da Neife tranter Mela e Mela 500 meters a Coira dati anc anturn 12 grads.
2: Vias e traffic.
0: Las veias del pass del Flüela, del San Bernardino, en saradas per muteivs da Siertat. Cuvertas da neif en las veias del pass Albzoura e Lucmagne. Bum viadi.
2: RTR.
4: Danus per vus.

0: Bravo Hits, ons 90, Mr. Big, To Be With You.
1: RTL Impuls.
0: Cascenda con Romedia Quint da Ciapella, elo cernia chas in giardineses, scutema dils impuls e tot quel citocia tirs ter quellas chas. Scu per exempel las fenestras ci lascian entrar la lieis dil mont einten steiva.
2: Las fenestras strettas e pichnas de las chasas in giardineses han fascina era Corbusier. Curce la fabbricia la baselgia a Ronchon. Invece da lasciar splendurir la lume del fanestril della stuva ora sul vast mont, ha il fatto il contrario. E la baselgia sun las fanestres da daint, vastes, intanto ce las parlan da d'ora ad impedire la lume d'arrivare daint. Però usce diventa la baselgia clara, sclerisce il pensar da quel città la visitescia. Las fenestras intimescen da meditar e da assurdar a quel ci surpassa il mincedì. Intanto las fenestras in giardinaises partan dal stret della stuva e vanno ora in il mond. Qua varanno os antenazzi in sumgiades paiais lontans. Babs varan stuvi lasciarir il zofans per servezzan militar o a farza l'ester. Mamas varan pers l'armas, leggianda la morte a loro fant, ci non era più tornà. Ellas esaran quintadas co per scufortar las parevlas del tridegin, ci repartì, e ce las non varan mai più pudu abbracciar, ma el vaiva fa carriera e maridà la figlia del rai. Ozum bleras de queste stuves vödes, o stuves, in ocio al freit della televisione quinta da di Mont Eister e da Nonin.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il sistema de defensione contra Viuns Patriot na bitch mo gran retard el pudesser costar bler da pli, quei rapporten pli res gazettes. S'entra in a partida drammatica contra Gates e Winterthur stada a dia alla Super League. E Laura Ottstati bler su lei, 4-9 graz a Samoretzen e 17 graz a Quera. Gliele 7, meu nome Urs Müller, BNG. Il sistema de defensione contra Avions Patriot che la Svizzera ha impostato nel Stadio Uniz potesse costare il doppio che fa giù. Qua scrivono le gazette da TA Media e da CA Media. Sin domanda da SRF nell'Uffizio Federale d'Armament bitch conferma che il quinto che il scorso se dubleggen. Tentando all'Uffizio scritt che il quinto concorso supplementare da applica 50%. Orionda meine weil Kussel federal ein Postalsystem per 2,3 Milliarden Francs. Tentant ne wenn System Patriot bitchmo pliciar, per via della guerra in l'Ukraine se retardesche la fornizion per plirsons. Per via de quest problem sa la Konfederation ja suspendils pajaments per il System. En vista la guerra in l'Iran pudessi dar anche de pliretard, scriven las gazettes wie ne wand. Als Confins exteriors de l'Union Europea kann las autoritats refusal an passada pli personas kank il 2024, quai a comunicial uffizi de Statistica Eurostat. En tot 932.600 personas bitch das cia entrar en l'UE. Cumprilia con il 2024 sai quai in augment de bun 7%. Tentant sein las dimores illegales en l'UE sa reduzides per 20% sin redun 7,9 milli. A Vienne sta ier saire l'emprim mezzfinal dal Eurovision Song Contest. Die spaiai senza qualificats per il final. Numnada main la Grezia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da mauna saire in il secondo mezzfinal per la Liongia. Il final dell'ESC e l'ura son da saire. Dalla musica al film, ier saira comenzà la 79ª edizione dal Festival de Film a Cannes. Durant la ceremonia d'avertura, il regisseur novzelandais Peter Jackson venì undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia ovra da vita. El es tutta in conoscenza per sia trilogia Herr der Ringe. Surda il premi a Jackson all'actor Elijah Wood, ca giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival de Film a Cannes dura fin il 23 maggio. El è in dals pli renomats festivals de film del mund. A Turicia in a giuria d'experts eligi ier saira Mathilde Grumont e Franjo von Almen sco sportista respektive mein sportist si naif talon. La Friburgaise da 26 ans a defendi a moda impressionante ses titel da campionessa olimpica in il slopestyle. Ed il Bernais da 25 ans a grignagi streis medaglias de dauras Geus Olympics a Milano Cortina. En vista al premi a dich Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo so ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
2: Plina Vanter, Roman Alder, che viva a Punta Ragina, vigni onorata la gala de Swiss Ski, quaisco Rookie Nordic Dallon. Dank der Ballapel FC Winterthur gioca prossima stagione bitch pli in la Super League. Winterthur ha perso ad Eifer contro se es direkt Konkurrent der Relegation ils Grasshoppers e quae condus a Treis. Quae malgra che Winterthur manava fin la 60ª minuta, l'ura eisi gartigia a Gezze ed evolver la partida con setar 3 gols Eifer 10 minutes. Sventa la partida, dice Patrick Rahman, il trenader de Winterthur, che si equipa emo seine

0: Internet RTR la mesem de la seta mesa, che ci date da novsa Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro avions Patriot che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti potrebbe costare il doppio che fa giù, come scrivono le gazette da TA Media e da CH Media. Sin domande da SRF a Arma Suisse conferma che il quinto concorso supplementare passa 50%. A Vienna sta ieri sera il primo mezzfinale del Eurovision Song Contest. Die Spajai senza qualificati per il finale, trant rauter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura, Veronica Fusaro vai da Mauna sera in il secondo mezzfinale ora per la Lioncia. Il FC Winterthur gioca prossima stagione Bicipli in la Super League. Winterthur ha perso ordai per contro se es direct concorrente della relegazione il Grasshopper Scundus a Trais. GC gioca uscire questa stagione Puspe in la Baraja, quai contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Vaduz.
2: La meteo
3: presentata la Prosenec Tutte con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ozell, savenza sulla leifanti de cursa dil 7 mazdese furman da plene ivles i resta d'antant anche per gronda parte sic las temperaturas maximales entrant 9 grads enten la Naja de Gnota e 17 grads enten la region da Coira. Da anzainzas egli lo greisce blecci il confein de neife trant mela e mela 500 meters a Coira datil anche intorn 12 grads.
2: Dias e traffic.
0: La veias del pass del Flüela e del San Bernardino en serades per motivs de siertat, cobertes de neif en las veias del pass Alpsoura e Lucmagne. Buon viadi!
4: RTR, dalla Damau
2: alla Saira.

0: vancha la so, ci dat puspe in moment d'attenzion.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia del vich in la region.
0: Schugartegin Ozza, ines darms da gudanier bons pareira comprareint. Bunde ines darms a falera.
3: Bendì,
0: Sergio Aquira. I metz lemda del sogns da glatsch. I vala crea schon la pagna da tarlarse nels, ne ve?
3: Ge.
0: Ella dei?
4: Un stodino special giù con le flore, se non che metterò.
0: Bec metterò le flore avanti il sogns da glatsch.
3: Esatto, sì.
0: Che leo sceglia? Erter vous, Ines?
3: Ge, sì.
0: Basta, domagang Bonifazi, venderde Sofia Freida lo fissichegli per Caston.
3: Lo fosti, vergau.
0: Angela Hendry, controllescia e roz, puspe?
5: Viendi?
3: Viendi, Angela.
0: E Angela Hendry, decime ir, si va la ronda da quiz da dire ad ella e crudò an l'ureglia in sa cede ispert. Che il digli ea. Ines ho detto
5: di Ucraina di Gad non
0: avevo. Ines già ea.
5: Ah, de, constat.
0: E guadagnea nov bons, eh? Mm-hmm. Deir Ines già ea.
3: A Ines già, voglio.
0: Ah, ok. Also, vordagn, scucci, vign ad essere ozzi, dovra ozz set correctes, allo dati l'er puspe ulteriors bons.
3: Quengiu, si va, vai, e si fa.
0: Precis. Giavijan, Blair Klitsch, Parotz, Ines Arms. Coe la seconda runda Kikeri 6. An Svizzera in Zolvandia, Lion passò prest 45 milions liters glasse.
5: Correct.
0: Martin Candines, presidente del club da tennis da Trun.
3: No.
5: Correct.
0: DJ Bobo o rappresentò in Eda la Svizzera al Eurovision Song Contest.
3: Yeah.
5: Correct.
0: Al festival da film a Cannes, datil da guadagnare una palma d'or.
3: Yeah.
5: Correct.
0: Ozze il de del son da glatsch Pancrazi.
3: Yeah.
5: Liu.
0: Am Svizzera datil anche da quel da 60 mela bains purils.
3: No.
5: Correct.
0: In classiker della cucina austriaca original Wiener Schnitzel, vin fatsch con cern da vadì.
3: Yeah.
5: Correct.
0: Il Marcea da Vienna vignernum no il Marcea da las Ouras.
3: Yeah.
5: Correct.
0: A Vienna dat il actual manch da ple Würstelstanz ci chas da caffè.
3: Yeah.
0: La mascota per la VM da hockey senglatsch da Keston an Svizzera o nom Kuli.
3: Yeah.
5: Correct.
0: Cula ciosa che con il Kuli la faccia
3: ci va sta portare. Poi valigna un buon'idea.
0: Io
3: ero... E questa uva dretta.
0: Cool is on, eh? Eba, puspe in ea ciò portò a Ines Darms al manchen eda in ulterior bont tante seia schon a tradia scu veiglior Angela Hendry.
5: Io abbi bieda curegger. Oz ebgil di de sogn de glatsch pancrazio ce servazzi.
3: Servazzi, ge.
5: Ad avviene dati actualmente in bide de ple würstel stanzce de quels de caffè. Deis pretensions, oc punkts, gratulazion.
3: Ah, super.
0: In realtà, giusto il contrario, da play chance da caffè ci Würstel stanz, senza fissane da Vienna.
3: Io sono stato a Vienna, ma sono
0: la pagna. Basta, Würstel stanz, ci play adels oter svipak, in asdarms a guadagnare ulteriori bonds. Prossima ronda da G, venderde.
3: Da me un firau.
0: Domani è firo. I dat tornerem poi in altro programma da radio, tranta roter concert, se già veis domani tranta la sende già la sdoda.
3: Ah, da me un è.
0: Facenza.
3: E tu mengia. Tu
0: sveng
3: tu mengia da me un
0: ci lasciano essere dalla partita, domani puspe già vigir musica e salidar è possibile tranta la sende già la sdoda, il kicker i seis, venderde puspe con Anna Selina Quinter.
3: Ehi, bien.
0: Buona continuazione di Kikeri 6 in Asdarms, Giovijan Bells Days.
3: Se mi lonto qui.
5: Adia.
3: Grazie.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia del Vich, in la regione.

0: Anca, dus già durmeira lo ancevan ils campionadis mondials da hockey senglaccia, Turice e Friburg combattan las migliores squadras del mont pil tetel da campion mondial. Il kader Schwitzer letz stat, grandes surpreses ogli anzasetz do Nignas, c'è scegliò da deir domanda a nostro redaktor da sport Roman Dobler.
1: Ma giusto in til gol dispone Jan Cadio e propri da enorme esperienza, spera Ashley Manson era monumentato al campion svizzer Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni, e questo trio, cosa può essere sicuro, se c'è c'era un bitaunter da del a prestazioni da ficciata qualità. E spera il trio entro il gol, sono nominati i sei legionaris della NHL, della Mildre Liga da Hockey del Mont, al capitani Romagnosi, l'ura Timo Meyer, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter, Janis Moser. I questi legionari quest unisce l'esperienza da passa 4 milius ante la NHL.
0: Tirs poi il kader svizzer Erkintar con una difesa solida che la vigna ad essere più importante si garteggia per la Svizzera da qualificare per la ronda da KO a partire degli kart final. C'è tot possibile per la Svizzera a quella VM?
1: Ma Saiura Bleri, Cisasada, spiel 2013, era la squadra nazionale svizzera 4 iadas ante il final, 4 iadas a un ipers quel final, l'ultima iada avanti non contro gli Stati Uniti, ci disdò, eravamo stati l'equipe che ha guadagnato la medaglia da dar olimpica. Haidis Bler possibile, per vice equipes dall'estero in quel senso, dagli Stati Uniti, canadesi, svedesi, non saranno più scelte ferme, scocideranno durante l'Olimpia, nulla più per vedere qua è sbler possibile. La Svizzera ha l'esperienza di arrivare fino al finale, questa è la semplicemente forza, allora ci fussano, ci rivissano, ci in avanti, da proprio mettere insieme l'er tutta l'esperienza, ci sarà massacro con perdere quattro adas, e da là non, hai, al semi è sgarantì la medaglia da dar al titolo in Svizzera, e non dal kader, Saiura è possibile, qua ci sto però ir e sto ir su tot propri perfetto.
0: Andando avanti il nostro redattore del sport Roman Dobler, il primo avversario della Svizzera e negli Stati Uniti dell'America, il match è venerdì sera a Turich. Si vosotros fissa sera gugent dalla partita ad un match durante quella VM ternous dati da guadagner tickets pils matchs Svizzera-Austria e Svizzera contro Ungaria. Quels tickets savez guadagnare con rispondere ad una simple domanda da quiz, che la domanda da quiz catez sulla nostra pagina da internet RTR Sport Campionati Mondial da Hockey Senglaccialo dati il antir programma dalla VM Square. Ulteriore informazioni da parte dalla nostra nazionale svizzera scu eba la chance da guadagnare tickets per ir a vordar Svizzera-Austria e Svizzera-Ungaria. rtr.ch RTR. Ein Puls der Sport.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sistema de defensiun contra aviuns Patriot na bec mo gron retard el pudes er custar bler da pli, quae rapportan pli res gazettes. S'entra in partida drammatica contra Gezze, Winterthur sto da a dia alla Super League. E Laura Ozta di Blair Sulegl, quae 9 graz a Samuretzen e 17 graz a Quira. Giela Zoc, meu nom Urs Müller, bienvenue. Il sistema de defensione contro aviuns Patriot che la Svizzera ha impostato in Stati Uniti potesse costare il doppio che faccio giù, quai scrivono le gazette da TAM Media e da CH Media. Sin domanda da SRF na l'Uffizio Federale d'Armament bitch confermato che il quinto che il scorso dubleggen. Tentante l'Uffizio scritto che il quinto concorso supplementare de applica e ciuncante per cent. Orion de Main aveva il Consiglio Federale impostato il sistema per 2,3 miliardi di francs. Tentante ne venne il sistema Patriot bitch mo pliciar, per via della guerra in Ucraina se retardesce er la fornizione per plir sons. Per via da questi problemi alla Confederazione già suspendì il pagamento per il sistema. In vista della guerra in Iran potesse dar anche da più ritard, scrivono le gazette Svinavant. Als confins exteriors dell'Unione Europea hanno le autorità refusato un passare da più persone che anche il 2024, che ha conosciuto l'Uffizio di Statistica Eurostat. In tutto, nei 132.600 persone bisogna già entrare in l'Unione Europea. Comprilià con il 2024 sai quai in aumento da buon 7%. Tentant sain las dimores illegales in l'US reduzides per 20% sin redund 17.9 milli. A Vienne sta ihr Seire l'imprim Metzfinal dal Eurovision Song Contest. Die Spajai sind sa qualificats per il final, num nade main la Grezia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai de ma una Seire in il secondo Metzfinal per la Liongia. Il final dell'SC e l'ura sonda Seire. Dalla musica al film, ier sera comincia la 79ª edizione del Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura, il regisseur neozelandese Peter Jackson venne undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia opera de vita. Jackson è soprattutto conosciuto per sia trilogia Herr der Ringe, surda il premio a Jackson all'attore Elijah Wood che ha giocato il Hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival de Film a Cannes dura fino al 23 maggio. È in dal pli rinomats festivals de film del mund. In us mitente sport, Torriccia eine Giuria d'Experts eligier sera Mathilde Grümo e Franjo von Almen, sco sportista, respektive mein sportist si naif talon. La Friburgaise da Vence Sisons ha defendia moda impressionante ses titel da campionessa olimpica in slopestyle. Ed il Bernays da Vence 5 ons ha grignaggi 3 medaglie se d'aura als Jeus Olympics a Milano Cortina. In vista a quest premia dic Franjo von Almen.
2: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
1: Plinavant eher Roman Alder, che viva Punta Regina vini onurata la Gala de Swiss Ski, quaesco Rookie Nordic Talon. E dank der il Ballapé, l'FC Winterthur na gioga proxima stagion bitchpli en la Super League. Winterthur a perso ordai verkunter se es direkt konkurrent der Relegation, ils Grasshoppers, kundus a treis. Quai malgra che Winterthur manava fin la 60ª minuta. L'ura esi gartigia a Gezi da volver la partida, kun setar 3 gols ai fer 10 minutes. Sventer la partita a Dic Patrick Rahmen, il trenader de Winterthur, che sia equipa ha immer seine migliore prestazione de vose Semnes, dentant.
3: Es gibt auch gewisse Spielphasen, wo wir dann halt trotz allem, wenn wir gut drin sind, wieder einiges hergegeben haben. Und das ist dann am Schluss halt auch Quintessenz, dass es eben nicht ganz gelangt hat. Und das ist natürlich jetzt im Moment sehr hart und auch enttäuschend.
1: Gaetze gioca uscire questa giunta per spè in la baraja contro il secondo alla Challenge League Pia U Arau U Vaduz. In les ulteriori partite di dir saira a Luzerna gudignà contro Turic con 1-0 e Servette gudignà contro Losanna con

0: rtl.ch.
1: Welcome to Austria, Vienna, una fevra da ESC. Ivagna pronta per vos otters una regurdencia del Eurovision Song Contest del 1986 da Let's Time Bank Concours Eurovision de la Chanson. C'è ci è stocca leda. Anche in quella mesura, al microfono Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
0: RTL. Unique.

0: RTR, mia chanzun preferida.
1: Mein Name ist Larian, mein Chantatur prädilett, also meine Musik ist, non sapisco il nome, ma la sa il nome della Chantatura. Il nome della Chantatura ist Andrea Ber e i plage per vici i plage era mia nonna e un saluto a tutti.

0: 1080 per RTR Eurythmics.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Per raguardare la storia degli Eurovision Song Contest, propone la nostra redazione da musica. Il titolo da vittoria del 1986, J'aime la vita, Sandra Kim. Oh, guadagnia caleda per la Belgia. Sandra Kim o Gisneda Gia Treda Jones, cura ciela o guadagnia caleda il 1986, fine nozze ella, la vittoria di Lies e la più giovna, contains con che il endantant bec tots, stos, neida annunceida e ella, nomnada manch scu egna da Kinder Jones, per insomma poderza partecipar, si banci ella e pirstada Tredas, che gli ho procuro per una controversa, con che ci cheglia pirnia alcuna scient siva il final di l'ESC e nia scizont pratandia ena disqualificazion. Quella è d'antant neida refusada. Sandra Kim o senchegl con assistetel da musica conquistò l'antira Europa, vala oz scu classiker di l'ESC e tetel da buona luna, co è Sandra Kim con J'aime la vie.

0: Imagine Dragons, il esto la socia mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro Avions Patriot che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti potesse costare il doppio che fa giù, che scrivono le gazette, la media, la CH Media. Si domanda ad SRF a Arma Suisse confermare che il quinto un concorso supplementare passa 50%. A Vienna ist der Sieger im primen Metzfinal del Eurovision Song Contest. Die Spieler sind qualifiziert per il Finale, tranter auter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da maun Sieger in il secondo Metzfinal per la Lioncia. Il FC Winterthur na gioga prossima stagione Beach Play in la Super League. Winterthur ha perso ad Eifer contro ses direkt Konkurrent der Relegation ils Grasshoppers Kundus a Treis. GC gioca uscire questa stagione Puspe in la Baragia contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Faduz.
2: La meteo
3: presentata la ProSenec Tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz e gli assavents sulla Leifant il decurso di Sio Mazdesa forman da pleneivles e resta d'antant per gronda parte anche sic las temperaturas maximales entranter 9 grazia in ten l'anna Gedegnota e 17 grazia in la regione da Coira. Da Anzainzes e gli allo greisce blecci il confein da Neife tranter mela e mela 500 meters a Coira dat il anche anturn 12 grazia.
2: Vias e traffic.
0: La veias dils pass di Flüela e dils San Bernardino en saradas per motivs da siertat cuvertas da neif en las veias dils pass al Bzoura e Lucmagn. Bun viadi!
2: RTL
4: Mes Radio
2: Mia Lingua.

Bellisches a nossa accompagneia la mesenda in cart alas nofi. Marcia er in sace anciosa VMs. Venderde ancevela la VM da hockey sen glaccia a Turice Friburg. E precis ozan in meis. Egliam prematcha dalla Svizzera alla VM da Balapè. Iliam prem adversari sarò Qatar Kickoff la sera alas nof. Time Schwitzer. Aintil fra time datilier schon differentes canzungs der la VM in America, Mexico e Canada, usceia da Shakira.

Shakira, Oshon furnia musica per la vea miglia dumela adija nell'Africa di Sit. Musica da Bala Pepper, che la VM da Caston, datiglier dalla cantadora Eliana.

Sia musica è parte del soundtrack ufficiale della VM. Nia realizzata in collaborazione con Jesse Reyes. Eliana, o derivanza dalla Palestina, ella in canoscia trantarotra in trascheglia c'ella oggi la onor da deirse in tournea con Coldplay, o er collaborò con els per la single We Pray, e o eba gia ossa il plagiair da ambaleir con sia musica che la VM da Balapè. Er si quel campionato mondiale da Balapè o becce angancet musical manch marschil schonenza c'è. Anna vista alla VM da Balapè, vanch seis.

0: Carter con la musica da Colin Harris featuring Rag & Bone Man. An treis tetels da musica e la snuff.
1: RTR Musica per l'inescadin. Per tai.

da match tot bunga vos otters ci vets anniversari oz ci isches schon an luna da festa enza ci po anc s'allegrar i regalagni eroz il cupenda RTR fagenza fitch gugent pitart siva la snuff.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La regenza concede per me 4 milioni di francs per la nuova casa d'abitar complementare a Flem. E l'Unione Europea si minaccia di scomandare il charme della Brasilia, quale per via della busta antibiotica tra le tenite d'animals. Qua in due sistemi sozza le snof. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La regenza grigiuna dà gli sverda per la nuova casa d'abitar complementare dall'internat de scuola Flem. E la concedine contribuzione cantonale da 3,7 milioni di francs. L'edificio planizzato sia concepito a piantiva ma in casa indipendente senza collezione diretta con l'edificio d'internat esistente. In più alla regenza approva il progetto di costruzione della scuola di Mora, Charanz. E si tratta della seconda fase del progetto. Il costo totale sarà budgetato con ben 2 milioni di francs. La scuola di Mora porge piazza di ufans e juvenils con basins speciali nel settore sociale e della scuola. Ciarn che veng importata or la Brasilia na d'emplesche bitch las prescriptions de l'UE contra la bus d'antibiotica en il tignar de animals. L'Union Europea ha publicato una lista con tutti gli stati che riguardano queste prescriptions e la Brasilia manca in questa lista. Il paese sudamericano ostem fino a settembre da d'emplir las prescriptions de l'UE. Uscigliona d'ascen les produkts per tuciats bitch pli venir importats. La regenza brasiliana ha comunicato che ella sei esurstata, ma voglia fare il necessario perché l'UE revocesce sia decisione. In grande parte della charm che l'UE importa viene dalla Brasilia. Per de quarta ella sono scritta in convenzione di commercio libero con il Stadis da Mercosur, pia er con la Brasilia. In us midente la guerra dell'Ucraina, sventa la fin della pausa de combat, continuation las attaches vizendaivlas con tutta vehemenza. Da pliras attaches russas sen almain 6 persunas vignide smazzade sen il center dell'Ucraina. Trantra auter sen 2 persunas vignide smazzade sin attache con drones en la citat gronde Kryvyi Rih. Il lieu d'origine del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già sevensta in mira delle attacche russe. E Mosca o da Sievar pretende di averci fatto ormai 300 droni ucraini la notte passata. Le indicazioni facce ne pon becchinir verificate a moda indipendente.
0: La meteo.
2: Oggi si sventa sulle lieve e il decorso sventa mi disse forma nivels de cumulus. I resti intanto per grande parzic. La temperatura maximale è 39 gradi in lente di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: La vias al spas dal Flüel e del San Bernardino è inserata per motivi di sicurezza. Coverte de naif e la vias al spas al Bzu e Lucmai.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La vossa mesenda en companyia de RTR. Al microfon, fin a curt, avant la nova mesa, è Sergio Guetsch. Jo veixen bundè.

0: da Shadama Certer embalescha ils vos anniversaris, Shanosa Zalegrar da Auguris, Ozent il Radio, po Fadri Beli da Sagoniel, Feschivescha il 35 Javel de da Nascencia, Gabriella Colomberca Coira, Cumplanescha Oz il 38 Javel, Ivan ir in a Giubilara ci abitescha a Parsonzan Zurses, Jacinta Kolb, po Festivar Oz il 72 Javel anniversari, e Margreta de Florina Venzin enten la puntreisa muster ella cumplanescia il 83 aval de da nascencia i gratulagna a partir dallas 12 a mesa
1: La Copina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Asche ischanz schon vet Londra Chiles gratular ma oze regalar il coupein da RTR lasche saveir scuodegna kun telefonar 0800 25 25 30 der matagn e rozan vos nom il coupein d'anniversari 0800 25 25 30

0: Il è endes minutas a passolas nov time per la certa meter il coupegn d'anniversari al telefone in a auditora da Rueun bundè Claudine Dermont.
1: Bengi Sergio.
0: C'è isch as gisch dat lander da far?
1: Nus essen us grad enta val, c'è culm, ci metten cini a vest la tiga.

0: Stupend. Chi ha il zonzot?
1: Oza, no carum, Remo, Termont, Natalizis, ucci un conto si zavel. A nus le ingratulade, divisa tu mol bien, oravontu buona sanadat, te a cleci ventire, per tu quel che fa, ad ingratiadel, per tu quel che fa per nus. A qua viene il nome di Leoni, Remo, Leandro con Angela.
0: El gida ir momentan
1: el,
0: enten tigia?
1: De, el gide.
0: Ok. Ma scufesti vezzot?
1: Ok, lo finiamo in casa, puspei, e lo c'era egli esce viaz, un per visite, se fa in viva, se è insieme, non mi in toppetta, e è gudentic.
0: A tot bun, pigli anniversari da Remo Dermond el festivescia il 56 avel da RTR da Tiller Posta i termatagni fic gugent eran nom della antira famiglia Dermond. Il coupegn d'anniversari oz a Remo Dermond e speragni ruscella da poder fare un plagiair.
1: Grazie fic.
0: Fage in balde da Natalezzi, Saleitz, finien in otreda, tot bun Claudine Dermond.
1: Grazie se Sergio ti è invidina.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: En 6 minutes, las 9 mesa, il y a problemes en mesem de schuena venderdì. Da lunga accompagna vos autres Angela Hendry. Bunde Angela.
1: Hallo.
0: Da c'è pon nossas auditores e auditores allegrar.
1: Scominci, ma siamo nemmeno se oz a in cugina, ad il maccia già dedicaus della sanedat a cugina, i vo per substanzas amaras, bitterstoffe per tudest, oz stat la artischocca al center.
0: Buona lavor.
1: Allora, di antles ingi las dodis, l'omatinus gronda paises in musica, per l'ina scheine sogna da russunaintic al imprim miez final del ESC, all'untra main la fiasta federale de musica a Biena, nus mirain zeni pinai a te soin zes petie de der terra, in quei connex.
0: Eba, buona lavor. Adia, microfon, esto Sergio Guaccio, faccio a plaseir, che veis bels days.

0: Something. Gesco proxim giugainus ronda trais de nes giug de cult al cecausas ed eir vaio giu in a situaziun cio on mai dautir me.
1: Liva, gratulare a se mostrar.
0: Oh, nus essen aber...
1: Ah, no
0: nus essen til cecausas. Gie faina proposta per la ciausa che nus ancorin let's level a lu bedia. Per senter, vai su niu quelles propostas co.
2: E la pensavi delas bancanotas.
3: Io un provo il cuiart.
4: Io un provo con la candela.
2: A se prof con se fus artificial, sco de primze vost, sco ci van su con tutte le colors e... Hey, queste racchette, so queste ci fanno queste belle stelle, se ne qua.
5: E ne pensa un più sul flor.
0: Totes las propostas tien schon venides fatjes quels cavazins actuals en flais sin rtr.ch nus giugain oz ronda 3.

0: El tiams quel sgola e è precis in quarta vaun las deis. Nus diugain.
1: Che chausas.
0: Ja, de nus diugain ronda trais e des de gudanie in bond compra alla valur de 30 francs. A nus dizain las orelles partat la co la chausa vegn descreta.
2: La chausa ha una montada simbolica. La chausa dati in differentes colurs. La chausa è svanaivla.
0: Quai nies agit per sha per dat vos inspiration tie che nus vessen en curri. Sha vos vais in idea 0800 wenn wenn tie chun 30. Sha vos leis lene 0800 wenn wenn tie chun 30. E nus mirain sun spenededa. Erter l'Angela tie qua al telefon.
3: Je ciao Angela. Ciao Jacques Steger Denis.
0: Bien dim.
3: Jeu dicio la figlia delle plantes.
0: La figlia delle plantes. Mhm. Schau si inspira con qua c'è il momento tot bivert. Ne de co?
3: De ton vegni de tot de scalux.
0: Mhm.
3: Tot cosa giù.
0: Ne. A dos abel moment sei tot bivert, bella.
3: Che boina.
0: fa plejai de vesai las plantes uscia. La feglia de las plantes. Ah, ston mal, vos se mi aliesta?
3: Quo son bien, mi
0: bien. Bien in autreda, se me lionta dia.
3: Ciao, Angela, tschüss.
0: Salut, mirai nos vina vaun, chi è qua al telefon?
4: Bien di, io son di Rena Mondi, se gruri.
0: Bien di.
4: Io ho c'è venuto domani in ballon.
0: In ballon?
4: Sì. Yeah.
0: Senza dovrà tirare partis di natalezzi, su fauns on grand schaffen. Cu vai svus giù la dovosia di in ballon a intemaun?
4: Io credo che ho fatto mal con mia beabia, vanno su flauti i ballon, però è scobalto.
0: Ah, ja, che flott. Ja, als Ballon sind also fans propi grons fans de dels. Al Ballon, eine montade simbolica, date ein differentes colours, schwenaivel, rompe o alti spert, ne vetsch?
4: Ja.
0: Al Ballon? Ebbe de qua c'è nus un currin. Grazie fetsch per la proposta.
4: Indide.
0: Simmaliont. Adia.
4: Ciao.
0: Bedi la figlia delle plantes, bedi in Ballon. Ci sves quai esser ce nus un curin. Oz pala tiarzieda. I sa, el duke un walti freshts. Vediam veniu fac shibie propostes. Oz ci un in idea. 0800 veni venci cun 30. Para bededa d'esser el cas. Uscitia, tu son due contianza oz con quelles duas propostes. In vignon. RTR Angela. Chi è col telefono?
5: Vedo Angela. Qua è Marlene, Solinger di Santa Maria.
0: Vien di.
5: E ha prof con polarlichter.
0: Ah.
5: Le slis. Con le spignanere giovanesce, ne si tutte le colors.
0: Exact. Io vi sei sburrutal, bugenine da quelles al liuc.
5: Ai, vus... vivi la televisione.
0: Ah, vus vais viu alla televisione. Qua ci usaveva d'unta un bege, para sto in zelles liis, bun mein aun plebiales schins mise elles tra la camera.
5: Ai, ha scho.
0: Ne, adu tu chava cin sa pieser lo, vets lu quai spectacle, aber ebbe para les liis zen in un intec pli fermes.
5: Ah,
0: les liis polares. In a fec biala proposta, mirai nos ineda. Ah, e vedia.
5: Ervice,
0: vai. Grazie,
5: arrivai.
0: Invidi, adia. So, sciolura. Tra i proposti vai su rinu, demaun su rinis la prossima chance.
1: Che chauses.
0: Radio Auni in Pinevis, de maune die Ascension, e Radio RTR fo program spezial, per exempel, cun in concerts in Givis, di ante les indische les dodis, den taun el tietjausas, lets resta del tiam susitau, les nuove curante tschun, iu tegn els polis.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regenza conserva ormai 4 milioni di francs per la nuova casa d'abitare comunitaria a Flem. Il trend continua a essere lanciato da quest'on, va il numero di domande d'asilo in Avos in Svizzera. Quei indus le teme sotto le 10 al microfono di Urs Müller. Bienvenuti. La Regenza Grischuna dà gli sverde per la nuova casa d'abitare complementare dall'internato della scuola Flem. Ella ha concedito una contribuzione cantonale da 3,7 milioni di francs. L'edificio planizzato è concepito a piantiva ma in scuola casa indipendente, senza collezione diretta con l'edificio d'internato esistente. In più alla Regenza approva il progetto costruzione della scuola di Mora Charanz. Si tratta della seconda fase del progetto. Il scurs total sa in budgetats con bonmain 2 milioni di francs. La scuola di Mora porge plazze d'ufans e juvenils con basen speciali e nel sector social e da scuola. In Svizzera in de novo main venidas centadas pli paucas domondas d'asil. Dal gener fin il avril haien redund 6.300 persunas domanda asil in Svizzera. Cumpriglia con la medema periode dell'an passat sa il dumber de domondas sa reduzi per 15%. Quai ha comunicia il secretariat a stadi per la migrazione. Las bleres domondas d'asil haien centà persunas dell'Afghanistan, l'Algeria e l'Eritrea. L'intermediatur de personal ad ECO ha fatto nel primo quartal dell'on da pli svelta e da pli guadagn. La svelta si è aumentata per 2% in 5,6 miliardi euro, comprelià con la medema periode dell'on passà, quai ha cominciato il concern con sedi a Turic. Sotto il Stric ha ad ECO fatto un guadagn da 69 milioni euro, in plus da 15%. Ad ECO è il più grande intermediatore da personal dal mondo e l'occupesce passa 6.000 persone in redond 60 paesi. Ciarn che viene importata or la Brasilia non emplesce bec le prescrizioni dell'UE contro l'abuso antibiotica nel tegnare di animals. L'Unione Europea ha pubblicato una lista con tutti gli stati che riguardano queste prescrizioni e la Brasilia manca in questa lista. Il paese sudamericano ha tempo fino al settembre da ampliare le prescrizioni dell'UE. Uscillone da i prodotti per tutti bec pli venir importati. La Regenza brasiliana ha comunicato che la sa esortata, ma veglia fare il necessario perché l'UE revochesce sia decisione.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle IF e nel decorso del suo intermedì si forma nivel di cumulus. I resti tanto per grande parte. La temperatura massimale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass del Flüel è più speciarabile senza restrizioni. La via del Pass del San Bernardino è in avanzerata per motivi di sicurezza. Coverte de Neif en les vias del Pass al Bzu e Lucmai.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Al microfono accompagna vous Zona Dina, l'Angela Hendry. Je vi svinava un bien plagiai con nies program. A buona musica procura per Schlunch Miley Cyrus con End of the World.

0: Marin Kun, si tu me demont. La mesiamna de quella sura se minci mai al tiams, che nus mattino il scussal anton veta a meina in cugina. A quai fidai nus con elaco.
1: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asci la compagnia vus in tiamains de match con il tema Substanzas amaras in cugina.
2: RTR Nossa cugina.
0: Al Mainz de Match se facentai nus cun sanadat a cugina cu la tematica de las substanzas amaras per tudest bitterstoffe. Simona Hendri lavura da pivardia venions scu naturopata diplomada a drogista. Ad al Mainz de Match dat ella pleit a fac de vart jarvas a verduras che furne eschen substanzas amaras. Per frescenta, che isen substanzas amaras a non flainus elas?
1: Substanzas amaras? Vengono a voi nella natura, fecchiamo in jarvas medicinales, elles hanno la funzione di attivare il sistema, di attivare principalmente il metabolismo, in forma di gidato che già, principalmente è gidato che già als hydrats carbonics in nus. In jarva che nus tozzon conoscine la flor pirch, nins diedella la flor cazzola, ni che nus conoscine la cicoria blaue principalmente, l'artichocca, la jarva florin, l'uelli sien, la iva dumiasta, i date l'anziana melna, che contiene fecpia substanzas amaras.
0: Sco naturopata è Simona Hendri, esperta in miscedà tincturas per de tutte sorts malessers. Sco ella o tradiuda Gabi de Gonda sedien miscedas de tincturas con gusts amars se venz in tema, quai per in sempel motiv.
1: Il più sempel che inza fa è dina sulla cugina. Le substanzas amaras è sovviso si c'è che manca in cugina. Da più substanzas amaras che si trova, più profondo viene il nutrimento, più attivo viene il nutrimento, più esperto va io e quando c'è un metalente substanzas amaras. Also, o la primavera, che la flor pirce ha bia la feglia, la cicoria della flor pirce, de cobo, sembra forse vente qui ta un nuovo mondo per la flor pirce, buga forse spervaia, nia scia, sembra un imbilio, nia scia, a più lui qui, modo raccomandà.
3: Liamna Vergada venus discuriu de la flor pirch, de sias qualità. Simona, nus ven denton aun autres verduras e jarvas che han, che contenien quelles substanzas amares adina, stat si sum la gesta pa mai proco che carezel artischocas. E quella contenien fegi bia substanzas amares.
1: Jei, quei aia saia. La artischocca, la zunara, quei ai crecine jarva che tutzen conoscen. Era schon del temps de Goethe, Goethe aveva giudec, che al cor de l'artischocca, quei saigi propi la savorosa causa per el. A quei allo suo interesse veniu de pli importanza. E importanza nisci mere l'artischocca cu la cresce sei a feglia, quei ai ascine jarva imposante. In svez, buon vien dia della, ele imposante dentec opulenta.
3: Yeah.
1: Quei opulenta d'excessif, sas djepus per metter vi, sil castern, per gi da a save tu che già meia. Leve, opulenta d'excessif, mi c'è ton es nus schon e a scheia, cu nus es un vida mia, si c'è che nus un extrem bugenni, che nus abu la masira de mia, il suo migliani a scia. Per to quellas causas, l'artischocca, eine buona accompagnadra, lasse di.
3: La prima volta che avevo un artichocco sta in una bottiglia cinar. Qui è un aperitif.
1: Exact. Con questo grado in bi patraccia che ti date a me, non è un intuitivo, se non menzionevo già in otto, meno mi abbaino. Lo prendono se quella peda, in spreni in aperitif, fece se vengono, vengono artichocco in forma di cinar, vengono in appazzella, scomprime. Un po' staus. Qua fa un intuitiv, aber il patracni, gli effetti di vosene, gli è proprio quel che da attiva, da scalda il motore, da fa da pli spida in bocca, poi chi se gli lo esse un chai, cu forse una spisa pide, pesante pi vasta, pi greva, exact, vegn, chi se allo forse suenta busci miseres de tucca già, a grat la forma de tucca già del metabolismo de gras.
3: Also, qua vuol dire che noi facciamo in biagadas non conscient quei pas de prendere in te substanza amara per quasi schon instradà in te al tucchià.
1: Ei, schon mal schei, ja.
3: Per quels che volen bu prendere gli aperitif, per quels venus am tiau in stupenda salata de artischocas.
1: Exact.
3: Super.
0: L'artisciocca taunsco verdura ne esco jarva, contegna le in alta valura in substanzas amaras. In recept per una salata gustosa d'artisciocca è pinaus per vus alla reit sen rtr.ch.

Ray Charles con Unchain My Heart. Con veglia me ne diaistia quella canzun è. Quella è del 1960 pia ola 61 ons. Incredibile! Nus vediamo in gran pass in avanza centain al on 2023 con Rosalia a Lie Like You Love Me.

0: is falling down.
1: Vossat lines arterielles deis a miasa.
2: Il challenge.
1: La biblioteca del Marciau de Cuera possede un gran scatz di storie e romances. A quelle storie si samplen in una scatola fet speciale. In Adalmainz viene la scatola aviarta ad una persona raccuenta de steiles curdontes, animals della notte, castials sgulons, quelms che son rasda ad un bie auter. La prelección profonda è oceantre mezzde las duas amiasa tocca las trais alla biblioteca del Marciau de Cuera. A l'uvaio a un preavis per demaun dievia. Vais vus gust de jugar teater d'antaun senza Shakespeare al ciau ed al batacur. Al labor de teater sens fa exercicis improvisai contemporans, jugs de percepciun et experiments de teater libers. Quai a modo ludica, spontana, e senza inscenaziun. Il lavoro di teatro è da una sera la sesta con la zoc alla stanza d'improva del teatro Giuven Quera se non si è sto in sel pletart toccan oz.
2: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Questa è una di nos impuls de Romedia Arquint de Cappella, e la scrittura delle chiese engiadinese e de tutto quanto sau de Vitier. Sco, per esempio, le finestre che l'hanno entrato la lis del mondo in stiva.
2: Le finestre strette e piccine delle chiese engiadinese hanno fascinato Le Corbusier, che l'ha fabbricata la baselgia a Ronchamp. Invece di lasciare splendurire la lume del fenestril della stuva ora sul vasto mondo, ha fatto il contrario. E la baselgia sono le fenestre da daint, vastes, intanto che le parlano da d'ora ad impedire la lume di arrivare daint. Però, usè diventa la baselgia clara, sclerisce il pensare da quel che ti la visitesse. Le fenestre intimescen da meditar e da assurdar a quel che surpassa il minciadì. Intanto le finestre ingiadinaise partono dal stret della stuva e vanno ora in il mondo. Qua varranno os antenati in sumgiadels paiais lontans, babs varranno stuvi lasciarir il zofans per servezza militar o a farza l'ester, mammas varranno pers l'armas leggiando la morte all'urufant che non era più tornà. Elle se saran quintade sco per scufortar las parevlas del tridegin, ci reparti, e ce las non varan mai più pudu abbracciar, ma el vaiva fa carriera e marida la figlia del rai. Ozum bleras de queste stuves vödes, o stuves in oce al freit de la televisione quinta da du mont eister e da nonin.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La SBB appare ignorare segnals d'allarme nel tunnel del Gotthard, che risulta in una nuova expertise in connex con il tren che isur il binari so il 2023. Ed in l'entir mun vien consumà pli pauc vin, excepzions in la Brasilia ed il Giappone. Qua indus las temas o zelas indisch, al microfon Urs Müller, Biengi. La Stadt 2023 è in tren de vicira svia nel tunnel de base del Gotthard. L'accident ha cagionà cost de 150 milions francs ed il traffic tras il tunnel sta impedito durante passa in on. Us vigna nova expertise per incumbenza della Procura Pubblica tessinaise la conclusion che la SBB avessi pudi impedir il Mender. Dentant è la centrale da disposizione ignora una serie d'annunzie di disturbis quart avant che il tren sei sur il binari so. La SBB refusesce tutte le renfacces, il responsabile sei da tutto tempo agì a moda corretta. In Svizzera in Danova mai venite scentate pli paucas du mondes d'asil. Dal gener fin il avril hain redont 6.300 persunas dumenda asil in Svizzera. Cumpriglia con la medema periode de l'an passas hai il dumber de du mondes sa reduzi per 15%. Quei ha comunicia il Secretariat de Stadi per la Migration. Les bleres du mondes d'asil hain centa persunas de l'Afghanistan, l'Algeria e l'Eritrea. Il concern da telecomunicazioun Sunrise ha fatto in prim quartal da l'anno in svevute da 723 milioni francs, circa tutina bler scolan avant. Tentanza e la perdita s'augmentada massiva main da 1,3 in passa 39 milioni francs. Da contribuirsa a quai surtutte defect speziali, sco per esempio als cost da ristrutturazioun che sens augmentats ferm, quai ha comunicia Sunrise. La fin de mars al secund gran concern de telecomunicazioun Svizzer dumbra bun 30 milions clients de la telefonia mobila. Ed en l'entir mund evigni bavida main vin l'on passa. Il consum de vin global sa es reduzi per bun main 30% sin 212 milions hectoliters, quai a comunicia l'Organizzazione Internazionale de Vin. I detia però e regiuns nu a chi vigna consuma adina de pli vin. Tranter auter en la Brasilia ed en il Giappun. La produzione de vin sa es augmentada levet per 0,6%. Tutina sa chati e la vinavanz in nivel bass historic, einum vinavant.
0: La meteo.
2: Oze si savent sulle liv en il decurso su enter mes disse forme nivels accumulus, i resci dentant per gronda parzic. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
2: La via del passo San Bernardino è serrata per motivi di sicurezza. Coverte di neve e le vie del passo Albzu e Lucmagno.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: A Vienna vegn festival ina de las grandes fiestas musicales a l'Europa, el Eurovision Song Contest. E resta un premiez final, nus scena un de reviver la show. E de Vienna entscheiva la ple grande fiesta de societats de musica mondiale, cun cun cun cun conte societats de musica, che se participeixen a la fiesta federale de musica. Ze tot pinau? Quai dus dos temas la proximura, io son l'Angela Hendry, che vi je bie plajai cun nies program.

0: Vostat lans erter la masiamna je las indisch ad indisch. Forza esse schon vid la preparazion del gentà? Dati forza artischocas, culas substanzas amaras che nu scessan ad aivlas, scho qua che nus vai nu diu ai nossa cugina? Per maglie, vo quai di antrauter è alla marella da dots, num nademain pel maglie se las plazas da camping.
1: Mince tam vegni schon er launa qui a Saurina, se c'è il pianti a Sivici, se si ode spere, comences da mangiar, col cin spagnol, comence da far la paella, tota di, da banura fin saira. E allora, vegni imperi a dir allegra, forza ma domanda al sciavo in saira.
0: Ivan Zangerle, el meine de Piquitor di Jons al campà di Mullin a Mistair. Al Marella de Dots raccuenta el de Tobia Faller di Anterauter, co ci vien vivius in campà di.
1: Bandrius sunni, hai, qua è son, es vola nadino in pacito che ci passa in tuarn, c'hai un cesper, autos, per rulottes, oder per tendes, es sunni loro ergel questi cerce ni loro il contact. Qui non è fatto scuola in un hotel, in cui c'è minciune in pada per sai, qui si cerca nell'ora di lunga il contatto di domande, non si può nudere, mettere una in la roulotta, o mettere su una tenda. Qui fa ogni periodo ci sono tips che aiutano niente, ma per parte ci sono tips bondriusi, per cui ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, in giù da regioni, ha un tip per un altro camping, o un bel lieu, o
0: Adesso Silvana Berra quinta della vetta sulla piazza da camping. Ella meina di più tre stagioni al campadi del TCS a Mustair, se sono sur selva.
2: C'è chi è in tua amen hosps de exterior, eine te più sensitiv sind prezis. Prezis in Svizzera in tua amen bulmedemsko, in Francia, in mias della Francia che vengono in Italia, terra tudestia.

0: Die senza settimana differenze.
1: Ella raccomanda di altri autori è che la schlia situazione se la paese se la piazza vede di essere magari integ disturbata.
0: Se dir te la tira una gara c'è che hai proprio il conflitto allora domanda c'è che vede in quella situazione al bia a jetz la mera situazione che ti sei proponere in se c'è. Allora, naturalmente, ci va bo, di dar proprio che vengono un po' prima in quell'altro, se ti metto, non viene il sindaco dell'altro.
1: La Marella sur del microcosmos, piazza de camping, o dalla prospettiva di quelli che mainano in campadi, o di questa sera, non vengono la sisa miasa tir RTR, ne sono sempre play RTE.

In tecina più grande sorpresa è Serbia o Dumagnawai. Con una canzone che l'expert di musica del SRF descrive sco canera durante cin tub grescia al microfono. Vedi se qualificause San Marino a quai malgrat c'on giù sostegn della icona de pop star mondial Boy George. Oh, baby.

Al final sentia la Belgia, Finlandia, Grecia, Israel, Croazia, Lituania, Moldavia, Polonia, Svezia e Serbia. A natural mai ne tiartu d'Estia ed Italia c'en se presentai ir c'en uscene uscede la partida con qua ci datan els bies danes. Bege domeniauai on Estonia, Georgia, Montenegro, Portugal, Escudic, San Marino. La tiara ospitonta o incontro la fin del show a un show s'inspirat de la Svizzera e l'on vergiau ci aveva procurau per un hit con Made in Switzerland, in una canzone de vart la Svizzera. Quai se vai nu se o l'austra giù il sentimain a pur giù? In una copia TV.

0: Els han usau las differenzas di ante Austria e l'Australia, quai cun a gid de Gojo ci aveva rappresentau Lion Vergiau, sia Tiara. Chi ho inventau ai? Als Svizzers. Ed l'original è Adinel Miller. La Svizzera letzen prova de se qualifica al second mietzfinal, quai de mauna sera nus tenil als polis de Veronica Fusaro cun sia canzun Alice.
1: RTL. Informativ e divertente.

0: most.
1: Con Luis Capaldi sei venu las indige miasa a nus vainos a marnvellas, c'è ci dà de neif, raccuintar a quinta quai de nus a Lurs Müller.
2: Las vie fiers federales svizzeras avessen pudi evitar il pirter l'accident al tunnel de base dal Gotthard la Stadt 2023. Sin ils monitors al centre de menage de la SBB aieda pliras annuncias e disturbis che sa intentant vignides ignorades. A questa conclusion vignina expertise della procura pubblica dal Tessin. En il centun Basilea Champagna sui numeri in prejun per vite durante per via de d'infemicid. Davantre cira penala a Biningen a el concedida va armazzai suenta taglia en tocca sia duna. Ed en l'entir mondo vigni bavida mai in vin l'on passa il consum de vin global sa es reduzi per burmain 3% sin 212 milion hectoliters, quai a comunicia l'Organizzazion Internazionale da Vin.
1: En grazie, Urs.
3: La meteo.
4: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
1: Encunter sera se forma niblas ple spessas, local main poi veni blec. La temperatura maximale di anter 9 grads all'endi di nauta adissiat alla region de Quera. Demaunde d'ascensione sai lu grige blec, sur mele 200 metres poi e naiver, a Quera dati demaun intorn 12 grads.
3: Vias e traffic.
1: La via del pas del San Bernardino è serrata per motivi di sedirtà, covrecce con naives in le vie del pas al Bzu a Lucmagne.

0: Manfred Mann's Earth Band cun Dua Didi. All'intera Svizzera c'è la febbre per la fiesta federale de musica fecciauta. Io ho detto questa sera delle sciunze l'avvertura della 31ª fiesta federale Biena ad RTR e Selplatz. Del Grigion sen 14 società de musica della partita. Col redattore de musica Hugo Scher va a savio rasda quer temain de vart la purgida a cece marcia tut quels dis a Biena. Hugo, la fiesta scheiva a Oz, va tocca domenica, dis cum bie musica, dentaun per vus e bie lavur.
1: Jetzt hast du jetzt proprio die, also per la svarga, wenn du 2000 Musikanten und Musikanten, unsere Finalmöne schillung, il Punkt X, schon wohl die Schie, ein Kau, so wenn du in dem intensiv de den Proven und Exerzitien, an der NUS, der RTR, und in Summe, l'entire SRG SSR, a planisau, a preparau in a Ritsche de Missions und Produktions rund quals 4 Dies, an den Ton, ein Zwenter.
0: Cielo previu tot.
1: Also la produzione centrale da RTR è in Livestream della musica di Marschà. Noi abbiamo fatto buone esperienze il 2024 alla fiesta cantonale a Claustra ad asciugare os produzì il video per l'intera SRG SSR. Il Livestream ad il video di tutti i 4 Dies musica di Marschà è in Ludovese sin nostra pagina rtr.ch sco es in Play RTR. Adel Radio RTR va in la domenica in Art Musical de Vienna, a nus s'annunziain e regularmein als Magazins de Miesdi e la Sera. Vitir dat die Sonde 2 Emissions nazionales de Radio, Quadrilingues, in Kiosk a Musik, sin RTS, si la Musikwelle dat in Emission live da wart il Thema zwischen Blasmusik und Jodel. A bulde vos dat il Pliniev de Kueke Marsche a Vienna adine sin nosse pagina rtr.ch Kultura Musica.
0: Pia nies publicum statsil current, tas dic, ci deci e un siantele fiasta emissions, ce ninas lu?
1: Ja, exakt, ihr nus el telesguarda si proveu il jindis dies, ventre, as il sjoch de maac, in report da vart il viadi a la fiasta de la Union Musicale Engiadina, quae quals vargas e tonte musicantes e musicans de l'Engiadina can formau in a musica apposta per ia la fiasta federale a Biena, a nies redaktur Armon Schlegla accompignau el de la fiasta. Sin SRF indati sonde, il 23 de maac in Potz Musik Spezial, col titel Bella Musica, a per domenica il 30 de maggio fa Claudio Spescia in film da contrasts con la fascinazione della musica de Marschà.
0: Pia, in vast programm che vus preziades auditures a preziai auditurs se vai sepper su quita co al radio ne sen Play RTR.
2: RTR al puls della musica.

Taun da me, io sun l'Angela Hendrisch, co proximo disus al magazin de mezzadè, da Tavia Faler ad Ervin Kadof, ad io ritorno lupo spè de las 12 miasa co las gratulaziuns. Toca pletart!

0: Terter, il magazzin a mezzdì.
1: Roveredo, il direttore de giustizia Peter Paier, fem disputa per vidal cas da mafia.
2: Da Coira non ci sembra vi sia un atteggiamento altrettanto collaborativo.
1: Nus gens in oce Peter Paier vegn precis criticio e ce ci sum als imbütaments vicendaivels. Armonic desco invece tunir da venda da mem a Vienna. Lo comenza la festa federale da musica e l'engia digna tramezzi una formazione comunaivla. Nus te glens scuccio che ottono alla prima de trais provas comunaivlas.
3: Diesem un per obas da da müdari pa da clinch da ma es da princip sta se dir so na propcia ferm so preis positiv.
1: E der balapé wenn so zent il repertoire al club tusem chatsa zingaja ja lunch pel balapé da dones nus wenns volia savair di no ander cel success da quella squadra di riva. E las ferrovias federales en probabilmente ignorò alarms de disturbi entro il tunnel del Gotthard, nus udins als details. Che cosa mi per temas de dots, flot, cetaglaisent, esum al Tobia Faler, pacifica posta da mezzdì e buon appetit! La vginenza burgaise da Roveredo e il direttore de giustizia Peter Paier em differenze sun coloter per vide quels quattro abitants da Roveredo ci sain co members della mafia e ci sum nias arrestos comenzament marz. L'uffici da migration de Peter Paier va vado a quels al permis de domicil B senza controller lo register penil. Quella la critica da Roveredo. Al departament de Paier dis che l'uffici è già fat tot in andret. La vginenza burgaise da Roveredo tiro a sala lungia domandas da naturalizzazione. A Roveredo voglio essere più lunge finché qualcun sorvegna il pass svizzer. Al Toni Poltera sur del stedio attuale della disputa.
4: Da fora ins povec l'impressione c'è scutter dus un fanzi von il Boc. Il chef del departamento cantonale, Peter Paier, dei insveggia agia correct e tenor leja e fac tot andrec. Il presidente della Vischnanca Burgheisa, Aurelio Troger, dei versi colleghi da Radio RSI, a Coira in San Pippa della situazione giudiamo la mesolcina e maneggia con che ci co-members della mafia vede in sorvegnia ufficialmente di Cantun e nell'ubencia da Demora B. Perché in sfeccia scovischnanca Burgheisa in sciopero zelo e na cioma da ritardare il processo, bec si va per l'ubenges da dimora, che è in competenza della vicinanca politica e del cantun, ma bagn si geia per domandas pil pass svizzer.
2: Il cosiddetto sciopero dello zero nasce dalla preoccupazione per il corretto svolgimento delle procedure di naturalizzazione e dalla necessità di richiamare l'attenzione del cantone su problematiche che da anni preoccupano il moesano.
4: Coira o scritch osa in a brief ai presidente di Zburgese faccia tent ci usceia geia l'ora ansoma beach e per ozio mazde o iufezza da migrazion e Peter Paier a curta vista an vidò las medias ad in inscunter. In inscunter ci la visnanca burghese da Roveredo sa giovigez son da dei, ma trant lor dus parteides.
2: Comprendiamo che la forma scelta possa essere stata percepita come problematica e prendiamo seriamente il richiamo del cantone. Allo stesso tempo ribadiamo che non vi è mai stata l'intenzione di creare uno scontro istituzionale.
4: Ea, uscea Troger, in Zancleia la reazione da Coira ed in Svia già accennamanci er collaborare e catar soluzioni, ma el Svien er far attent della situazione e problematica giudem la mesolcina. La problematica con la mafia. Elsa Mingecas sen averts per propostas e soluzions, ma on l'impression ci che se becicas a Coira.
2: Il patriziato resta disponibile a un dialogo costruttivo, anche se da Coira non ci sembra vi sia un atteggiamento altrettanto collaborativo, anzi è vero, secondo me, il contrario.
4: La brief da Peter Paier, ci sei neida in sonda e la smanaccia da mettere i comuni burghesi da Roveredo sotto controllo cantonale e ci sveglia anche al time these days per una risposta o anche al cas, in spodere, procurò per posizioni senza tigna ossa anche pific veda kelles.
1: Al prossimo capitolo in quella disputa viene scritto ossia mezzdì. Peter Paier vuol pigliare posizione or dalla perspettiva del suo departamento. C'è ci viene detto e c'è ci questo significa udinslura questa sera nel magazzino dalla Cinch. E nus restens giusta la regenza Grischuma. Quello do Lius Verda per un nov edifici per l'internat de scuola Flem. L'ervin caduf o las novitiz?
5: La nova casa d'abitar complementare dall'internat de scuola Flem può venir construida. La regenza Grischuna ha da ses consentimenti concedi in una contribuzione centunale da 3,7 milioni francs. L'edificio planizzato e concepito appiantiva ma in scocciasa indipendente, senza colliazione diretta con l'edificio d'internat esistente. In pli alla regenza approva il progetto di costruzione della scuola di Mora Charanz. E si tratta della seconda fase del progetto. Il costo totale si è budgetato con buonamente 2 milioni francs. La scuola di Mora porge plazza ad ufanze giovanili con besens speciali e nel settore sociale e da scuola. Le vie fiers federali avessero potuto evitare il pir dell'accidente al tunnel da base dal Gotthard la Stadt 2023. Sin ils monitors dal centro de manage della SBB haia da plires annuncias de disturbis che saien dentant venides ignoradas. A questa conclusion venina expertise dalla procura pubblica tessinaisa. La SBB renviescia questas rinfaccias. La Stadt 2023 era in tren de vicire i sur ils binaris ora in il tunnel de base dal Gotthard sunter china roda era rotta. L'accidente ha cagionato costi da 150 milioni francs ed il traffico tras il tunnel è stato impedito durante passa in on. Jean-Claude Savoy, l'anterior presidente comunale da Chermignon, che appartiene da il 2017 alla vicinanza fusionata da Cromontana, ha refusato di esprimere in connex con l'incendi durante la notte da Silvestre. Dina audizione a Sion a ses advocat menzionas corajun chi manca l'invista en las actas. Usce prest che l'aia invista veglia el collaborar, el saia pront da surpigliarsi a responsabladat. Durant ses tempi in uffici aveva Savoy consut scritti in l'ubiance da managi per la bar Le Constellation, nua che la catastrofe è capitada. La società aviatica Swiss rinforza se s'engagi in el sector de carburant de sgular persistent. Insieme con ses concern mama Lufthansa alla Swiss fac impartenadi con l'interpresa svizzera Metafuels. La finamira è da sviluppare in fin il 2030 carburant

0: e quello con be trais provas cumenaivlas.
1: Kreitsch i wen schon, stos trainar in poira chasa, per quai ci schlöne funktione quena, e kreitsch plan a plan i wen schon.
0: Scuccia qui a tono alla prima udins giusta scoprossam. E la squadra da Balapeda Duanas, tu sei in Chazas, is la meldra del Grigium, nus vens volia savair, perché?
2: Das ist hier gestartet und ist hier gefruchtet und hat Frauen Mädchen gegeben, dazu mal, die wollten schütten. Und der Verein war einer der ersten gewesen, in der Ostschweiz, der gesagt hat, wir stellen eine Frauenmannschaft.
0: Und du hast ja gerade gesagt, die Situation der Traffic ist gut, dass Color Azur Ascensium.
3: La Meteo.
4: Oggi stat is avens soleil, il suenter mezzdies da quintar cun nivels da cumulus in pauple grons e der singuls uradis nem bec sclaus. La temperatura maximala è 39 grads in lingia di nota ed es 7 grads in la regiun da Quira. Da maune pushmaun ai blers nivels ed ille adina pushpe da quintar cun uradis, il confin da naive 3200 e 1700 metres. Trantarenza musa tentant er il soleil, cun zond d'ascensiun. La temperatura sa spassa sin maximal mein 12 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
4: Il pass dal San Bernardino è sarà per motivs da sigirtat, cun naivesi de quintar sin las vias dal pass Alpsu e Lucmagn.
0: Ad Ascensium venque Fitch Sonor a Vienna, là comincia la festa federale da musica, ci desbemincia cinciants, la festa dura 4 dies fin in domenica, per le formazioni annunciedes es quel highlight musicalic dall'an. Societets da musica dall'Engiadigna si è messa insieme ad una formazione ad hoc apposta per quella festa. Si è esercitato insieme 3 volte, quello sai a Vonda, se tu esercitasi a Vonda Cisa. Al Florin Juan otaglo empernus entila prima da quella strais provas.
5: Dostes da musica e med d'imprender durante strais provas ens copudarir a Vienna alla festa federale da musica. Quista sanda, per la prima volta as chatten ils zatente musicants e musicantes dall'Union Musicale Engiadina a Zernetz. Quei per trenir e per as imprender a conoscer, uscecu una da delas, Paola Fliri, da Samurezen.
6: Agitare su un short, ma non pensate che faccio un'altra prof, non faccio un'altra. Usciamo tutti insieme, le conosciamo le musicanti, stiamo un'altra bellissima.
5: La gruppazione trena co e la sela polivalente a Zernetz. Il primo insieme è per Zair Cuccia Quetuna. Il dirigente Reto Lener di Zernetz è contento con il cominciamento della prova.
7: Prima cliente, uai, idee sono per obas da mudare un po' da cliente, no? ma da principio, sto a dire, sono proprio ferm surprise positivo.
5: In event, voca per le musicantes e le musicantes con provas da register. I vengli i motor, le trombettes, e le posaunas, finter le clarinettes. Si va 3 ore, asemi l'ora marito in una pausa. Tre il flet, discuter e ponderare.
8: I vuol blera lavora a casa, mo blerish, mo lavush.
1: Kreitsche i wen schon, sto a trainar in poira a casa, per quai ci schlöne funktione quena, però e kreitsche plan a plan i wen schon.
9: Diese bitte ka schon a moda. Da dar gas, questo toc. Also toc da gara, quello non è so che grei, perché vanno già da su un'arma. Toc da lezze è una sfida, pel dirigente per noi.
5: E l'ora cresce la tensione tra i musicanti. Ossa, ci stiamo a suonare tutti insieme. Il touch da gara, quale si mette a casa più poco pretenzioso. Qui, tenori musicanti. Encia, sono restate due prove per perfezionare i due touch. L'intonazione, la dinamica, la precisione e lo scenario. Questo è per essere l'ora proprio pronto per la festa federale della musica a Vienna da questa fin d'efna.
0: Al Florin Juan surda di una prova della formazione ad hoc della Società de Musica dell'Engiadina ci vende demen alla festa della musica federale, quella comincia da mem Ascensium a Vienna e dura fin in domenica. Dalla musica instrumentale mi denso a sattere un'altra disciplina da squadra, il balapè. Balapè da Duanas, otter tu sei in Chazas, una lunga

0: las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dotz Astil in prima gratulata treis jubilaras ad din jubilar el zenne sciots als 13 de maig. Exact, bietur quinti co saich. E se antre stai vus budien s'annunzie, sedi quai via telefon, nishonosa, via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulada jubilaras ad jubilars. Al microfon zel Angela Hendry, cordial benvini. Fadri Beli de Sogogn, festive shot siu 31 anniversari. Parel vai nus sugnu la suandontas lingias. Stimau Fadri, la suprastanza ed ils cantadurs dil cor viril Lidia Grigia gratuleschen a lur con cantadur per il di de nascientia, divisen in bigi de fiasta e vinavon bia plagi e las recias de la Lidia Grigia. A per Fadri Beli vene tra man divisau in a canzun del cor viril Lidia Grigia, cul tetel la Lidia Grigia.

Al cor viril Ligia Grischa cun la Ligia Grischa pel jubilar Fadri Beli de Sagon che conta alla Ligia Grischa a festive shots siu 30 giunaval anniversari. A quera complenesce Gabriella Kohlenberg siu 38 giaval. Cara Gabriella, sinti un atalezi gratulainus a ti cordialmein e giavijaina ti tot mo il bien. Gauda il gi de dots e fai in tec fiasta. Carselitz de tiu fra Patrick, tia quinada Michaela, tia niazza Jana, tiu figliol Nando, tiu bab Moritz e Marisa. A per Gabriella Kohlenberg divise la famiglia la canzun Rumti Bumti del Stoa Kogler Trio.

Eine Herr de Weisser Schafe, die fidelen Mülltaler, der laupele Jubilare Jahrzehnte Kolb de Persons per Festival der Rudien, sius ja tonte du Savel Anniversari. Nos vinti la devose gratulazione via Formular, quella è per Margareta de Florin Venzin, che vive alla Puntreis a Musteir, se somla sur selva, a Cumplanescia 83 ons. Cara Margareta, cordiale gratulazione e tot bien sil 83 avel di de nascientia con buona sanadat e contentientia. Vos esses ina persona con ina tenuta positiva ed esses budienda compagnia per da ina paterlada. Savens prendais vos part alles differentes activitats en casa, sco, cugina, da colur, da giux e da via autras. Grand plaisir avai-vos de les visites de la família e godis il temps que passantais insemen. Cara Margareta, nos divijaine-vos oz in bidi de fiasta, cum bialas entupades, buns discurs e moments plein plaisir. Cordial salits de concussadents e concussadentes, personal e maina casa de la Puntreis a Musté. Ad el salit musical per Margareta de Florin Venzin, che festive shot su 83 anniversari, e Rivers of Babylon de Bonnie

0: Procuren per Buna Luna Bonnie M. con Rivers of Babylon. Divisau per la giubilare Margrethe de Florin Vincin, che complanesce su 83 anniversari. Wustet leis erter las gratulazions la masiamna als 13 de maig. Claudine Dermond de Rouen o giu al plajai de pudai gratula oz de su om Remo.
1: Oza, no carom, Remo, Dermond, Natalessi, so cium conta si zavel. A nus la ingratulada, divisa tu mol bien, ora vontu buona sanadat, te a cleci ventira, per tu quel che fa, ad ingratiadel, per tu quel che fa per nus, a cui viene il nome di Leoni, Remo, Leandro con Angela.
0: Remo Dermond Rouen, astia piesa la grada la scadiola de derter, quai a cajunda si uccion conta si zavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ed ossa sen las lingias de telefon aviartas, che vos en conoscisse ci, che o cajunda festiva oz, per qua ci lena scius al dede d'oz. Telefonai de me 0800 20 21 30, che vos lais gratula via RTR 0800 20 21 30. What's the time?

0: Roxette con Spending My Time. Nus meina claustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io vesse una gratulazione in Natalizzi. A quella io sprevide per mio collega Nicolaus Caminada da Domat Ems. Cordialmente, gratulazione since eu 82 avas gita na scienza e je vise vinavon buna sanadat a tot mol bien. Since vase, Nicolaus, in token gleiti. Ad je vise da musica fost pets bevarin, un la capella an oberalp.
0: Osa se weiss vus di, io asci zonen flau quel cius weiss dich em prem fest stimmig, vessi osa eaun. Osa weiss de zider, asci esser piz beverin nella fest stimmig.
1: Ma se lo per mi da giù figen fost fest stimmig, se fos un dretsch.
0: Perfetsch. Vodje e prau cun festiva Natalizzi, quai e pel Nicolaus Caminada de Domat, che festivesse si ottionte du Savel. David Kamenisch, grazie pel telefono, vina vaun in bide.
1: Grazie, Fetch, mit Titel. Adi, Angela.
0: Adi.
1: Grazie.

RTR, musica non-stop. Con Semper Verz. Hits. E scuvrides.

Reinhard Fendrich. Omenau mea nevo sei miutiams du faunza cun Macho, Macho, in a canzun del 1988 pie e shonglaiti de devaun curontons. Iu a un impermissa dis WhatsApp, tiu prelegia fegbudien a sursaisa, festivescia Jael Alec indis ons, de cor les gratula, tot bien divija, fai in bidi e lai i bain cuntai, car salits de schluain onda Evelin. Alu aun in zekon, nus gratulaina nossa figlia Martina Lorez Casanova de Valrain de tut cor, sin il 42 avel natalezi e divijain vine von buona sanadat e bia bi e bien. Un grazie per tut che ti fas per nus. Era gratulan Linus als jubilars de Vrin, Renata Caminada, Kurdinke Wietzel, Franco Caminada e Marco Pelican. Scha e vus lais gratula via messa di WhatsApp, la numera è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

ella pontrais musti per su 83esavel anniversari. Nus divijain tot mo bien e buna sanadat. Car salits da Zita e Zep cun Philip, Clau e Susi, Noah e Leanne. En grazie il fic. Ad secund messadi Apple jubilar Remo Dermon de Ruaun, Cardin, cordiala gratulazione sinti unata lezi, jau gevigla ti de cor tot il bien, buona sanedat, in a deci porzion clec, ventira e massa radis de sulel. In a ligion gialva magliass il bugien puspai in a gattirtai, ma oz schein la ligion gia din maun e gudin in bien toc petta e fegiai un pau parti con tai. Gauda e toc amplitart ed in a strocla de tia figliola Nina sco è in carcelit dil rest della famiglia. Schuvus lai se gratula via messaggi WhatsApp, la numera è 079-200-70-07. Ne schuvus lai se telefona a divigere musica, la devosa chance è osa, 0800-20-21-30. Schocchi si stat tutto rossaibla, mirai non schu proxim, chica gudogna las entradas del bogno.

0: Mila Ren con Just Met. E nous vai na una gratulazione quella vende Nikolaus Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos gratulais la sora?
1: Ja, io gratulais buona la sora. Con quella canzone? Con grande sti.
0: La sora è la Dominica Montalta Kamenisch. Si attonte dus festivesla. Tie di vijais da della?
1: Tut. Bien salata tut. Che mondi tu mai bene, ne? Adela dei dieci ots, c'ha sprezza i champagne.
0: Salura, l'hai insperato, te la feci fiasta senza si attonte dus, grazie per il telefono, ad invidè.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.
0: Ad Nikolaus Kamenisch, ho detto, non sta traino. Con gran sei stil del cor viril Baselgia, segnas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La compra del sistema de defensiun anti-aerian Patriot se retardesce per 5 fin 7 ons. E tenor in expertisa alla SBB ignora sinz che avessen pudi evitar l'accident al tunnel del Gotthard. Il les duas, mio nom Erwin Kedouf, benveni. La Svizzera sto speciar 5 fin 7 ons sin il sistema de defensiun anti-aerian Patriot dals Stadis Units. Qua scrive il Consiglio federal sun traver survegni informazioni supplementares de Washington. En finossa avevin squinta con in retard de 4 fin 5 ons. La ragion per il retard en las guerras en il Proximo Orient. Uscia vegna la compra era pli chiara che supponi en finossa. Quant pli chiar nadi il Consiglio federal bec. Ins retegna ils pagaments als Stadis Units en fin che las domondas de custs e termins seien sclerides. Avant avevan pliras medias rapporta che il sistema Patriot pudesse custar duas giadas tant scoplanisà. Les VFIRs federales avessen pudi evitar il pir dar l'accident al tunnel da base dal Gotthard, la Stadt 2023. Sin ils monitors dal Center de Manage e dalla SBB haia da pliras annuncias de disturbis che saien dentant venides ignoradas. A questa conclusion venina expertise dalla Procura Pubblica Tessinaisa. La SBB renviesce questas rinfaccias. La Stadt 2023 era in tren de vicira isur ils binaris ora in il tunnel da base dal Gotthard, sünder china roda era rotta. L'accident ha giunà custs de 150 milions francs ed il traffic tras il tunnel è sta impedit durant passa in on. Jean-Claude Savoie, l'anterior president comunal de Chermignon, che appartiene da più il 2017 alla vicinanca fusionata Cromontana, ha refusato di esprimere in connex con l'incendio durante la notte da Silvestre. Dina audizione Sion ha ses advocat menzionato scoragion chi manca l'invista in las actas. Usche prest che l'aia invista veglia il collaborar. Il sei pront da surpigliar sia responsabla dat. Durant ses tempi in uffizi aveva Savoie con sottoscritti in l'ubiance da managi per la bar Le Constellation, nuo che la catastrofa è capitata.
0: La meteo.
2: Oggi stati savent sulegli, il suo intermezz diesi da quintar con nivels da cumulus in pau pligrons e der singuls uradis nen bec sclaus. La temperatura maximale è 39 gradi in Lengia di Nota ed è 7 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con neve si quintarsi in le vie dal pass Alpsu e Lucmain.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida.
1: RTR.
0: Usci varia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ovras a Tomaras cun in temp da managi do Chantons en tenor il Cussagl federal realistic. E la compra del sistema de defensione anti-aerian Patriot sa retardescia. Il restrais, mio nom, Erwin Kedouf, benvegni. Quelles ovras a Tomaras de Gösgen e Leibstadt pudessen avair in temp de menage de Chantons para al Cussagl federal realistic. En sia seside de dotza il delibera in rapport correspondent. Tenor comunicazione fisse quae tecnica ma impossaivel ed er economic. In a promozione finanziale dal menage a lunga vista na saia actualmein bec necessaria. La Tiers vegliano ins examinar quante avant che novas ovras a Tomaras pudessen migliorar il provvedimento elettric durant l'envirn per casca extender la furnizion d'autras energias cum paucas emissions navantia bec sco giavijà. La Svizra sto speciar 5 fin 7 ons sin il sistem de defensiun anti-aerian Patriot dals Stadis Units. Quae scrivi il Cussagl federal sunt traver survegni informaziuns supplementares de Washington. En finossa avevin squinta con in retard de 4 fin 5 ons. La ragion per il retard en las guerras en il proximo Orient. Uscie vegna la compra era pli chiara che supponia en finossa. Quant pliciar na di il Cussagl federal bec? Ins retegna ils pagaments als Stadis Units en finche las dumondas de custs e termins saien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistem Patriot pudesse custar duas giadas tant sco planisà. La Societat Aviatica Swiss planisesce da puspe reprender sgolz vers e da Tel Aviv a partir da l'enciata Fanadur. En fin l'ura vuol la Swiss elaborar la planizzazione d'engagi dalle squadras dal cockpit e dalla cabina sco era guardar che ils avions necessaris saien a disponibles. Per motivs operativs na sgolia la Swiss en fin ils 13 de settembre vin avant bec vers e da Dubai ed en fin ils 24 d'ottobre bec vers e da Beirut.
0: La meteo.
2: Oz dati sa vent sulegl, il suo intermezz di esida quintar cu nivels de cumulus in pau pli grons ed er singuls uradis nen bec sclaus. La temperatura maximale è 39 gradi in Lingia di Nota ed è 7 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza, con naives di quintarsi in le vie dal pass Alpzu e Lucmagn e sull'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Aquira Sit e Rechenau La Ponte.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ovras a Tomaras con un tempo de menage di 80 anni sentono il Consiglio federale in opzione realistica e la compra del sistema di defensione anti-aerian Patriot sa ritardescia. Il squatter, mio nome, Erwin Kadov, benvenuti. Che le opere a Tomaras de Gösgen in Leibstadt potessero avere in tempo di menage di 80 anni per il Consiglio federale realistico. In sia se siete di dozza il delibera in rapporto corrispondente. Tenor comunicazione fisse quella tecnica ma impossibile ed era economica. In una promozione finanziaria del menage a lunga vista ne sia attualmente ben necessaria. La TIRS vogliono examinare quanto in avanti che nuove opere a Tomaras potessero migliorare il provvedimento elettrico durante l'inverno per caso che estendere la fornizione di altre energie con poche emissioni in avanti a Bicicco. La Svizzera sto speciar 5-7 anni sin il sistema di defensione anti-aerian Patriot dals Stati Uniti. Qua scrive il Consiglio federale su intraver survegni informazioni supplementari da Washington. In finossa avevamo squinta con un retard da 4-5 anni. La ragione per il ritardo in le guerre in il prossimo Oriente. Uscire venne la compra era più chiara che supponia in finossa. Quant pliciar nadi il Consiglio federale bec. Ins retegna ils pagaments als Stati Uniti en finche las domandas de cust se termins seien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistem Patriot pudesse custar duas giadas tant sco planisa. La società aviatica Swiss planisce de puspe reprender golds vers e date la vif a partir de l'enciata fedadur. En fin l'ura vuol la Swiss elaborar la planizzazione d'engage de las squadras del cockpit e de la cabina sco era guardar che ils avions necessaris saien disponibles. Per motivs operativs nasch Golia la Swiss en finils 13 de settembre vin avant bec vers e da Dubai ed en finils 24 d'ottobre bec vers e da Beirut.
0: La meteo.
2: Da maune pushmeun ai blers nivels ed ili adine pushpe da quintar cun uradis il confin de naive tra 3200 e 1700 metters. Trantarenza musse dentanter il sulel cun zont da scensiun. La temperatura sa sbassa sin maximalmein 12 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra quira site e Rechenau la Punt. Con mai vese de quintar sin las vias dal spas Alpsu e Lucmain.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con scoveridas, hits e sempre verzi. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Che cosa il magazin della Cinch? Quist Marco di Astrede Schmetsch, flot c'è taglaisent. Roveredo e il Cantun fembarufa per vid la mafia. Tutte le due svarts provano da Firschquitsch, ozza il direttore de giustizia Peter Payer per l'opposizione.
2: Man hat gleich alle ihre Verantwortlichkeit und Zuständigkeit wahrnehmen, weil das ist halt auch der Anspruch im Rechtsstaat, dass wir korrekt handeln.
1: Nun ist es in der Dispute gekommen, und es ist es ihre Fing. In der Lönschna Fing muss ein Wetzel des Overs Atomares in Schweizer. Gösgen in Leibstadt muss ein Restier wieder erreicht, wenn die Chance bei Lönschku planiso, die ist es federal. Nun sind es die Details. E da Biena comincia da mem la più grande festa da musica del Mont, la festa federale da musica ci des bemice cincianz. Nostro redattore da musica Hugo Scher s'annuncia live da Biena. Che cosa sono le temi per noi? Questa sarà la cinc. Mio nome è Tobia Faller, già visto un'interessante missione di una pacifica sera. Trenta la vicinanza burgaise da Roveredo e il direttore di giustizia Peter Payer e si uffici da migrazione, dopo disputa. Ci ha cominciato con l'arrestazione da quattro commembers della mafia italiana, cominciamento marzo, tutti quattro emlur palperis da Roveredo. Al centum til svava do al permis da domicil B, senza aver controllo lur register penel. E qualosa è sto correcto, c'è, dice al centum, c'è tutti sai a tenor la legge. Al Toni Paltera, con i details.
3: Jen treis differentes chosas ci sameisden co. La tema, la preoccupazione della criminalità organizzata, la mafia an Mesolcina, il process da Lubenches da Dimora B, ci uffezze da migrazione e lavoresha, e las domandas da naturalizzazione, il pass svizzer, noce le vishnanca burgheisa o da far il prim pass et inoltrar a uffezza i dossier corrispondent. Kei o Peter Payer intono oz anche neda, quasi per ce nia becimas do meila con peira. E la brev ci uffezza di drec civil, nota bene i uffezza e beci departament vege screc alla vishnanca burgheisa da Roveredo tematisesha gist kei, la competenza e di dover della vishnanca burgheisa.
2: Fakt ist dort einfach tri, dass mir besorgt gsi sind, dass allenfalls Einbürgerungsgesuche nicht beförderlich behandelt werden.
3: Schon zu fetschen eine Domanda bei Pass Schweizer, welche keine Person in Drecz tenia fatsch an der Wand e tenia eintitz Termins, an Medien dovre eine Domanda bei Pass Schweizer in On. Schon zu fetschen eine Cede, wart Wischnanke Burgheisa, da retardar il Prozess, geia an Zomabitsch.
2: Der andere Seite ist für uns aber auch klar, dass man halt gleich alle ihre Verantwortlichkeit und Zuständigkeit wahrnehmen, weil das ist halt auch der Anspruch im Rechtsstaat, dass wir korrekt handeln.
3: Tant però sind ja inoltre differente Dossiers da Mangel Vishnanka Burgheisa da Roveredo e punto la critica ci accoira in San Pippa dalla situazione giudemla Mesolcina, risponde Payer.
2: Darum sind wir auch dran mit der Bürgergemeinde einen Termin zu suchen, wo man mit ihnen auch klären könnte, was sind genau ihre Befürchtungen und wo haben wir aber auch das gleiche Verständnis, wo es um Zuständigkeit und Aufgaben geht.
3: Per Cicchel sei zentral, cins Retardescebec e cins Metla Ciosa, ein Trinizenter. E che ci pertoccia la Kriminalità organisata?
2: Ja, für das haben wir tatsächlich Verständnis und wir sehen auch, dass da Verunsicherungen und allenfalls auch Befürchtungen rum sind.
3: Perché eri 28 da Match in a meiser Radonda an Mesolcina? Las Vishnankas Politikas scheinten veda kella, schuer divers uffizes Kantonals e la Polizia Kantonala.
1: Piglia il centum e ma poi seri la Valmeso coi si es problems. In postuto si connex con organizzazioni criminelle scula mafia. In marzo derni des arrestedes a Roveredo quattro persumes ci san co membres della mafia italiana e tuas quattro vavan appunto sornia dall'uffici da migrazione cura al permis de domicil beno senza rapporto. La vicinanza burgheise da Roveredo e sia presidente Aurelio Troger ritardesce il processo da dirò al pass svizzer per domande da naturalizzazione. Al centum ha scritto una carta e dice ciò che non già c'è e lo schlesur piglia cura e tramette un commissario del centum. Col Toni Paltera volendo se discorre da quel caso e ce significa. Toni, c'è gira co precis?
3: Il presidente della Vishnanka Borghese da Roveredo Aurelio Troger sa mesda osa eran domandas da Lubenches da Dimora. Evidente manche fa uscire pressione diretta, nier indiretta, a minci cas ranfaccias vers coira ed il Departamento de Migrazione io fece da Peter Paier appunto.
1: E per ci es meglio assent Aurelio Troger della Vishnanka Borghese?
3: La mesolcina gist Roveredo combatte schon ons con la problematica da Denavart las bleras firmas c'è un'angale in a ciascia da brevs pro forma an Vishnanka che tira clir ir persones dubioses da celman ci tangia da portare in contract da lavoro e documents identitat per sognir la lubenche da demora disturba ir Troger. I cantun Tessin, per esempio, pretende er in extract o di register penal, ma che è tenor convegna europeica della libera circolazione bec previa ed in zacco in scu cantun un po' nella zona greja, senza agesha che scu gil cantun Tessin fo. E da Roveredo, in zei erclir, ci coira dall'amministrazione cantonale, Andriz Biro, in zei bec sensibilizzò per la problematica a Elia e in zei giunge da vende della realtà.
1: E qual è un imbutamento figi direct all'adresse del Departamento da Peter Paier?
3: Io sono, però erdeir, io vim forse il zuflo sempo e faccio polvra, non ci è una volta. Però ervusei ruscia, ci vim forse un galzantia, ci cloma pidadot. E per la seconda, si può forse osservare un certo combatto di votazione ed elettorale, a meno che casa che è un po' tenor meo scia, ci osservesse Troger. Elle come membro della partita popolare, demang l'iniziativa della PPS Nina Svizzera da 10 milioni e da celman eri combat elettorale appunto per la reggenza grigiunga. Il cingiaval sez dattil, sia della Sanpremas Recerches, Certero face una corsa pizza cupa nel mese, la candidata della PPS Valerie Favre Accola o bagnen lef avantaggi nella verte liberale Nora Sraz Cazzin ed Aita Zanetti di Center, ma appunto è stretch, fitch stretch. E clear è ci saves essere un po' combatto elettorale e naturalmente non ci dattirci che saves essere uscita.
1: Resta c'è quasi una cosa tra inter centumi vicinencia?
3: Giusto sia, e ci può fare, ci può fare, ma dar cose, appunto, che Peter Paier dei, ma dar meglio a compiera, di avere la Vishnanka Borghese, con le sue incombenze e le sue competenze, si avanza la Vishnanka politica e da celman il canton che io fece da migrazione e si va er il stato civile, ma er il canton con la polizia cantonale, si va per domande in connex con la organizzazione criminale, con la mafia. Clear, optimal si tot già insieme, ma faccia ercits diverse uffizze son per parte da far una vot direct in con l'otter, onerbeci las competenze e la base legale per far che ci facesse forse un po' più simple tot, quando ovril il sustin politic di Parlamento, in un primo passo, Ivan Santia, e date una mesa radonda per sensibilizzare per la problematica la mafia da diverse istanze cantonali. Resumo, è complesso, è per parte maggiore, si dà leggi surordinate e convegne, e si fa canere, e si fa canere, monta che io sapete dei ci è un problema, monta però erbeci ci è da fare una vota, e ci è una vota d'antun, e da beci da guardare, se la problematica.
1: Al Toni Paltera, su della disputa tra inter Roveredo e il direttore di giustizia Peter Paier, non restens naturalmente in avanti l'andervi, vida quali storgia. E dalla tensione a Roveredo, non sosa dalla tensione elettrica. Le sovra a Tomaras a Leibstadt, in Centum Argovia e Gösken in Centum Solothurn. Lo sai che è possibile, ci possiamo restare dalla Reit per una durata di totalmente 80 anni. Quello sono 20 anni più lunghi, così che era un'unica menge previsto. A quale conclusione viene un rapporto, ciò che il Federale presentò oggi. Con quel rapporto reagisce la Regenza Federale su un postulato or del Parlamento. La Fabia Caduff con i dettagli.
4: Tenor il rapport es i tecnica manch possibel de tnair las ovres a tomaras da Gösken e Leibstadt vide la reit ed eir rendessi probabel economica manch. Uscheno prevezza il cusal federal ci vol sustegn finanzial per produr elettricità a lunga vista culas duas ovres a tomaras manzunadas ci srecciatten ils chantuns Solothurn ed Argovia. Il Cusal federal intuna in la comunicazione de medias che per poder fare ir più lunch les duas ovres a tomaras dovri condizions stabiles politicas. De la charles ovres per 80 anos vide la reit giudes de sgirar er il provvedimento d'energia d'invierno conclude il rapport. Finoz es geve de que ora che les ovres a tomaras pon star 60 anos in funzione.
1: Nus restenz in livell Svizzer, la defaisa der Oz er un gran temi la seduta del Cusal federal. L'Ervin Caduff, ho las novitez.
5: La Svizzera sto speciar 5-7 anos sin il sistem de defensiun anti-aerian Patriot dels Stadis Uniz. Qua scrive il Cusal federal zun traver survegni informazioni supplementares de Washington. En finossa avevens quinta con in retard de 4-5 anos. La ragion per il retard en las guerras en il Proximo Orient. Uscia vegna la compra era pli chiara che supponia in finosa.

0: Usons e va la scuina de las advocatas cun la pli blera influenza in l'Iran. Il 2020 aveva la survigni il premi Nobel alternativ. Ils de vos ons e so tude ad ina puspe venite arrestada la de vos agiada l'avril passà a mezz la guerra. A Flem an faus polizist scuglina in a dona pli passada sur plirs mainz e pulitier plirs cents milis francs. L'Oktober passà a in faus polizist telefonà ad ella, guadagnà sia confidenza cun istorgias inventadas e gi success cun far surdar daners ed aur in la valur de plirs cents milis francs. Las surdadas entrant ar auter stadas sin in a plazza da Geus a Flem, sco era sin in santeri a Quira. Pier Suenter è la s'annunziata tra la polizia centunala, o se cerca quella perdicchia scan observa la surdada e pon far indicazioni da vart delinquentas e delinquents.
1: E tu se guardenze in ciascuccio che vo in avent culura.
2: La meteo.
0: Da maune pushmaun ai blers nivel se di adine pushpe da quintar cun uradis il confin de naive tra 3200 e 1700 meters. Trantarenza musse dentanter il sulegl cun zont d'ascensiun. La temperatura se sbassa sin maximal mein 12 grads a Quira.
1: Da mem is Ascensium e da mem comenza bien la festa federale da musica. Qual es bemince cinchans, ella dura 4 dis fin in domenica ed RTR es per vus presenta bien e folò püses productions da musica. Per nus live a Vienna es nos redaktur da musica Hugo Scher. Ella es giusta davent la sella da congresso a Vienna. Hugo, es tuat pront per la festa federale da musica 2026?
3: Jeu man edel bein, also forse u diese el de vos tier, ja vai che ul la fiasta che am acemen previde e la sala de congress, fiasta de vertura a jose giù ado, el centra acemen de quella fiasta, a miez biena si la esplanat. A che u sent au ponus a propi la prominenza de politica svizzera, aber edel militär, a naturamen de la Union Federale de Musica, che in propi semcaica per tut, co che je veste schabedia as quattro proximis dies.
1: La festa federale comincia ufficialmente da mem ad Ascensium. C'è gira questa sera a Vienna?
3: Also, questa sera è stato detto che il momento va a toccare la sera, la fiasca d'avventura. Allora, in quella esplanata, c'è una sera di concerti di differenti formazioni di musica strumentale, come se fosse musica, also, ensemble di pinsni, ensemble di grons, che è proprio due la fiasca. Intorno la fiasca, quella è in tenda avviata, è semplicemente in tec, ed intorno ci sono differenti stanze di maglia, di baiva, di cinzano, e si diverti per l'intera. Durante la fiesta.
1: La festa comincia da mem, Ascensium. Scus schon mette a vento una festa federale da musica. Scus funziona la precisa.
3: Also la fiesta federale è un gran quel che in una fiesta distrittuale si ternusa, si è le musiche che si taupen, sono in toc pretenzius, toc concertant, avon in giuria, anion de feine marcia, in concorrenza de marcia. Fiasta federale, uon cheu, esi ciuncien cium conta societats de musica dell'antira Svizzera, quel che in nief record, a mincina de quelles sun dus tocs, avon in giuria, in toc de pensum de mince categoria, ad in toc de pac. A svender, anion respectiv magari e avon, anion di a marcia, ad a marcia, esi varga 4 musica, che se participation alla concorrenza de marcia. Ad uscire va con una trama tutto con squadra di Adeba, senza una trama maternus in live stream, la musica di Marcia.
1: Nostro redattore di musica Hugo Scher, live da Vienna, e noi ci comincia da mem la festa federale da musica. Ci des ben vince cinchans, la festa dura fin in domenica, RTR rapporta fin in domenica ad una d'arciò live al radio. E ci ci vuol guardare, scucci qui guardora Vienna, chat su rtr.ch impressions e clips dalle concorrenze da Marcir, da vent da mem a mezzdì. E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumensch, quist Marco di Alstrede Schmetsch, responsabile per cotnia e soz al John Jerry Flap. L'Erwin Cadu fa mis ensemble presentò le novità al microfono del Tobia Faler. L'inter magazzin chatais era d'una su nostra pagina d'internet. Già vi genuente una pacifica Saira ed in avento in divertare il programma.

Musica teutonica de Pforzheim, Fool's Garden, Lemon Tree, der in Ort un grandischem Hit, l'ultim millenni, del 1995. Che cosa il programma in Marco di Saira? Et in un per minuto, dopo da guadagnare qualcosa per noi, nempe 2 biglietti gratuiti per il campionato mondiale da hockey.

0: In calma, tris la saira, cul Chanel Rumensch, Balapeso a se nos tema. Ent il final della Coppa Grischuma da Balapè de las Duanas, giove da mem al Team Surselva contra Tusem Chazes, pel Team Surselva esque da mem la primischma vota.
1: Also la nervosidad es schon osakeu, yeah.
0: Dice il capitem del Team Surselva, Lorena Specia, il plagiare sarà grande che possano alla fine notte giovere in finale. Ed è la chance di guadagnare il pokal.
2: Qui, geilere. Qui, scienza positivamente.
0: Dice, qual dice il goli, Martina Belli. Simple novenque da me, però, per il Team Surselva, tu sei in Chazas, esi un avversario difficile, ci giovi in una liga più alta, e ci ho guadagnato la Coppa Grischuma già 10 volte, uscì su Vens con un altro team. L'anno passato, tu sei in Chazas, però, mangiato al finale, c'è ci des per quella squadra una rarità negli ultimi 30 anni. Ora sono le favorite, però, da ciò tornate sento il finale. La difensura di tu sei in Chazas, Fabiana Gonçalves da Ponte, dice che coda le premesse da me.
3: Questo è einfach un super Gefühl, also questo è incredibile. Non si può niente dire in Wörter, c'è questo.
0: Al finale della Coppa Grischuma da Balapè de las Duanas, Trenter al Team Surselva e Tusem Chazas comincia da Memze a mesdì a Luna, a Cuira e l'ora vengo al finale dels Omens. Val Poschiavo Calcio giove in seconda liga contro l'US Schloein Lyon, al leader della terza liga. Il gioco comincia alle 3 e qui resta giusto sportivo per noi. In un per minuto voce per il campionato mondiale da hockey ci comincia Pushmem, qui stanno in Svizzera e per noi da qui a l'ora giusto da guadagnare biglietti per quel campionato.

0: Busta Gleisel Programm Rumänsch, die Vision Event in der Pacifica Saira Sencha. In Vendredi, de meine Pushmem, kommenzel il Championé di Mundial de Hockey, ci des quistan a Turic e da Fribourg. Despö quistevne sconcentra il Kader del Schwitzers. E quello nos commentede da Hockey Roman Dobler, commentò ir Uschea.
1: Ma Jan Cadio è il trainer della squadra nazionale nominato per questo campionato mondiale a Chiasa a tre golis, tra questi era il goli del club di hockey di Tavos, Sandro Eschlimann, l'ora al nominare a dot difensurs e a 14 attaccaders.
0: Gens un po' più in dettaglio, Sandro Eschlimann, il goli del HCD è giusto mazzunò, ci è giusto tiers.
1: Ma è giusto anche il gol, dispone Jan Cadio proprio di enorme esperienza, per Eschlimann sono era monumentati al campione svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni, e questo trio, cosa può essere sicuro, se c'è c'erascio un bitaunter da del a prestazioni da ficciata qualità. E per il trio anche il gol, sono nominati Arsis Legionaris della NA Cell, della Mildre Liga da Hockey del Mont, al capitani Romagnosi, l'ora Timo Meier, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter, Janis Moser. I questi legionaris, quest unisce l'esperienza da passa 4 milius ante la NHL. Era qui a dispone la nazionale da Fitch Blera Classa, i Blera Experienza e Classa da Erdovart ante la Defaisa, quelle tradizional ma in sferma dalla nazionale svizzera in sembel cusgolis. La difesa, quella ven completata, spera si adres dalla NHL, quei sono due, eramo da Lucas Frick, dal HCD, ci tenì una rola importante durante i playoffs, e da Dominic Egli, anteriore adre del HCD, ci osserà massa l'esperienza in Svezia, pro Frölunda.
0: O quei due sorprese dalla nominazione del Kader.
1: Ma in sé nulla grande. Si era chiaro da prima d'avent che Jan Cadio vale via da si per davant da Patrick Fischer e da l'assistente sotto Patrick Fischer e che il nominesse iure siuadres della NHL ci sono disponibili. Quei vuol dire svizzers ci sono crodazzi in America del Nord or des playoffs e in giù erces clubs da un liber a siuadres. As melders as più ferms quei sono pro quist campionati mondiali della partita, un sende domanda dai attualmente B+, in connex con Filip Kurashev da San Jose Sharks. As Sharks un crodazzo or das Playoffs, Kurashev ha però da fare mo tests medicinali, si c'è questo un buons, l'ora d'essi ha moniato un piccinisce muda mainta il cadri, er Kurashev nisa mo tutsusco legionari della NHL. Islu, la sorpresa forza Janik Frener dal HCD, era fin l'ultima in la partita, l'ultim tal, l'ultim cut, non ha l'ora più supera e scroda ora e di una sorpresa sforza ercia al Milder tira goals dall'ultimo campionato mondiale che Tyler Moyd sarà per Svigliona Lakers non è nominato.
0: Al Roman Dobler nos commentator da hockey su del Kader Svizzer per il campionato mondiale il turnier comincia a Pushman venerdì al CMSD vince per solo squadra con il Gius Svezia contro il Canada e la Germania contro la Finlandia. Als Schweizer quel giovane lur prüm giö contra il Stedi Sunias, quel giö is in venerdì, ma la saira venge per sola socia Turic e per quel giö regalens osa duas biglietts gratuits. Cici telefonos al più svelt sul numer 0800 20 25 30, survegne duas biglietts gratuits per prüm giö della nazionale svizzera de hockey al campionati mondiale. Al giö de pushman venerdì a Turic venge per sola socia contra il Stedi Sunias 0800 20 25 30. Las lingas sumas abiertas. RTL, RTL, Apples, Dutch Bones.

0: Die der RTL.
1: Ja, wir sind am Sera. A keu vin la survesta del di. Mi nom è Alexi Baseglia. Oggi il consigliere governativo Peter Paia ha preso posizione. Ha dichiarato che il canton vede la situazione con persone della mafia, quando si è venuto in l'ubiente di dimora B per stare a Roveredo. Paia ha preso posizione, sente che le vicinanze burgheise di Roveredo aveva fatto riproche al canton. E si è detenuto in ortlauta tre cause e Paia maniava con le medie. Ed è il tema della criminalità organizzata e la mesolcina. Lui il processo co il canton detti le slubienches de dimora. E scottiert le domande de naturalizzazione pia per survenir il pass svizzer, cioè che già è la competenza delle vischnionche burgheise. I mondi bocca lezza retradesci le domande per pass per far squetch il canton in connex con criminalità organizzata a paia maniau. Le fin del Mainz invita il canton ad una maisa radonda e la mesolcina. A propos criminalità, a flemma in nome che si dà a sosco polizist, cui è nato una donna più veia sur Plirs Mainz ed ha potuto Plirs 100 milis francs. In ottobre vergau aveva il falso polizist telefonato alla donna e guadagnato sia confidenza con storie inventate. Gioiele veniva sur manada de surda danese d'aure la valetta de Plirs 100 milis francs. Per suo entrare la signora si annunziava a la polizia cantonale, quella in cui rossa per deces. A Berna il Consiglio federale si dà di una domanda spinosa dell'energia. Che le opere atomare di Gösgen a Leibstadt potessero avere in tempo di managgio di 80 tons, pare il Consiglio federale realistico. Qua constatesse in un rapporto che l'ha deliberato. Già vive più di che le opere atomare fossero tecnicamente possibili e dal sbiacas è economicamente, di il Consiglio federale. E dopo un paio di anni per promuovere in tempo di managgio le unghie è il momento buon necessario. Qua è tutto per oggi e oggi vi svegliamo in buon tempo con il programma.
2: La Saira Colcianil Rumensch, Flocesses in queste Sondes. Nus odins in un per minuts, c'è il direttore de giustizia Peter Paier. Oggi è da Diroz, tiers la disputa, c'è l'occo un Roveredo in Val Mesocco per via della mafia. E più tardi odins, c'è il vignoz e la Marella, e c'è le vacanze, e c'è fir con tuat. Spero che resti a dervi. Mio nome, Tobia Faler, già vi sono una pacifica Saira.
0: RTL, Mes Radio, mia lingua.

0: Aveis vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Marcoldì vers la mezza, pel campagier, voque 30 rotte, rozzi la marella. Ivan Zangerli menja da spio 14 ans al campeggi Mullin a Müstair. I la marella da dots quintal 30 rotte scuccia ben vivia sin un campeggi.
1: Bondrio sunni, hai qua e son, es vuole nadine un pacito che ci passa intorno, c'hai un cesper, autos, per rolottes. Oder per tendes, esso nel loro ergel questi cerce nel loro contatto, quando non è fatto scuola in un hotel, in giù c'è mincione esempada per sai, qui es cerce nel loro lunga il contatto, domande nel si può la nuder, mettere na un la rolota, oder mettere su una tenda, e qua fa un'e per vedere ci sono tips ci aiuta niente, ma per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, in giù da regioni, ha un tip per un altro camping, o un bel lue.
0: Ed Silvana Beer, quinta della vita sulla piazza del camping, è la menia di spio 3 stagiums al campeggi del TCS a Mustier.
2: C'è chi è in un hospice di exterior, eigentlich die sensitiv sind präzis. Präzis in Schweizer, in der Tour, in Bulmedemschko, in Franche, also im Jahr der Franche gewinnen, in Italien, Terra Tudestia, die Zensis sind in der Differenz.
0: La Marella sur del microcosmos plaza de camping or de la perspectiva de quels ci menjan un camping udins in un per minuts davent de las 6 e mezz sin quistes ondas. Vusta gleis el program de la Saira sul Channel Rumensch edi o sa dia perots al microfon zo fat compagnia al Tobia Faler. Gia vision avent una pacifica Saira e ste bene.

0: RTL, La Marella.
1: La romantica e la tenda, la quietezza profonda della natura. La piazza del camping con 6 persone sta il centro della Marella de Dots, mes nom Elias Zuzeos. Il focus oggi non è sul jazz del camping, ma su questo ci mainano le gestionarie e le gestionarie. Con c'è sfide, se ne è da c'è farmi in cedì, c'è momenti di le restano scuole più belle, cura su nel jazz una vera allegria e cura può essere un esercizio di pazienza. Tobie Falere si davò a quelle domande in la Marella su dal microcosmos piazza del camping.
0: La Marella.
2: La primavera piglia svunch, la natura floresce, quei vemplemet agreabel ciot. Cici fogo già in camping, es prepara per la stagium. L'equipamento es mis a dir, il grill es cun agia, le cartusce de gas sun compredes, il nov parisol de sulal de saversi a premiera. La vita sulla piazza da camping es il tema da questa Marella. Duas mneders de plazas de campagier ans Quinten scuccia la gestium de d'un camping funcciuma, scuccia il personel interagescia culs giasts, scuccia els giasts interagescian trenter de dels e scuccia els chefs de d'un camping pensen de lur giasts. Con tuor las vars positives, inoce vengido una loter, mangio insembel, fata apero e sto pacific. E cu las vars più difficiles, scu conflicts de confign, problems cun lasceri na vos net las toalettes, il palperi de secret ci svanescia. Una Marella sur il fir camping, or de la perspectiva da quels ci menjen la plazza.

0: Chi ci menja zvesu in campeggi, vez abger durant la stagium.
1: Alzo là ne patria son tot, alzo quels venien proprio con una mezza cia a qui, una cia sin rodas, se potessi dir. Lur da il vizivers, famiglia sa tenu una tenda, ci sono tutte velas con quels, vez ci son proprio per parte da doctors, venien sa cia e tot. Ci venien però a fan qui a vacanza in un mod fic moderati, fic simple. Però i da naturalmente c'è quel ci venni loro con sia rolota estrema e metanaun e sto te dice il ciutto c'è tutte snetti, c'è tutte sbellini, c'è il fanno buona impressione con sia rolota e al plagiare c'è la liaud vai loro via ciutto la rolota e dice.
0: Per Ivan Zangerle è la piazza del campagier un'importante parte della sua vita. El vive dal campagier. Sia piazza del campagier, il camping Moulin a Müstair, sulla planura giusta sov Ginencia, menial de spu 14 ans. E se stai la tierza del a sbada, c'è l'august vide sia lavur. Ce l'ho fatto anzi al campeggi, quel cosa tutta fa totter. Ivan Zangerle om no con successo un bureau d'architettura, ma vent 14 ans, il ite da 41 ans, ol volia fir spersi a bureau e rencia quel cio soter. E do a viert si ege in campeggi.
1: Ah, ed es proprio flott, io sono contento, ci hanno fatto quel pass. Io avevo qua d'un impante il ciao, non hanno fabbricato il 2012, hanno rivia il campeggi, mi sarà riau, dario la pauraria de mes genitors qua. E qua hanno loro fatto un po' parallela di una cool architettura, insieme. E l'architettura ne ha fatto efficiente, non poteva fare fici best projects in Val Müstair. E noi abbiamo tutto il bureau, nel bureau esistente del 2000, Linart Andri e io, e hanno rablato quel bureau da minor in una certa grandezza, e avevano buon con la laurea, ed è stato un fici interessante tempo.
0: Ma qualcosa ti legge di un tratto un po' verso il campeggi e da vent dell'architettura.
1: Mentre il ciao è ad un paese hai un difficile flotte se si potesse vivere dal campeggi e farvi più guai. Sul plan è piuttosto forse pur verso il sound, ora sono fatto 25 più bot, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con la nostra madre, ci dice loro era passata e loro hai dato al retto momento la retta situazione per dire ok, fai il passo un po' più bot. E io sono contento, ce l'ho fatta.
0: E oggi, con bot 55 anni, is il campeggi sia unico mistero. El is il chef del camping Moulin, un camping idillic su un pro giusto per il rom. E lo guardano da sias giasts, e quels guardano da sé. E da d'un era un po' dal zotters giasts intorno a els.
1: Bondrio sono, qua è son. Es volano d'un un po' ciutere che ci passa intorno, c'è un cesper, autos, per rolottes, o per tendas, e sono loro a svel questi cerci nel loro contatto, quando non è forte scuola in un hotel, in cui c'è mincino si impada per sai, qui cerci nel loro di lungo il contatto, domanda ne si può la nuder, mettere una un la roulotta, o mettere su una tenda, e qua fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono impassare in giù, va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello, o
0: la liet ci venterella per camping, sai per grande parte liet agreabla, dice Ivan Zangerle.
1: Al camper è veramente un tip relativo nulla complicato, magari simples, e sono magari svelto con tempo, c'è il tempo buono, c'è una buona atmosfera in piazza, c'è un posto netto, sto essere per il camper, e lui è svelto con tempo. In sé è un camper classico, un simple giusto.
0: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, di un camping. Nos mudens campeggi e guardens dall'altra parte al Grigium, si somla sur selva a Müstair. Lois Silvana Beer in sia terza stagium scu chef del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer es crisci da sui la Regium e lo 33 anni ed ella dice agli stessi cu Ivan Zangerle sur de sias giasts. Nempe c'è sempre grande parte liet agreabla.
2: Gias campes in un po' complicai. quens di che plai mi spiars in fich honcelis bu complicai an plage de pinches causa de la natira aber quel popi schi ne causa che ter tots bune mai tots mit dem kim fich nun complicais.
0: Ma ci sun quals umems ci vegnan ternus in grijuma pa sentir lur vacanzas sün un campeggi. Qued eta fich differentes categorias, di Silvana Bir.
2: Qued dat Berliner pensionai, calessen vesele Schweizze, nie volmon, de din auto wartet, es plemene dine ve kunzi urden, es ve staeri a posane qui lessen, api si muste e fich romau la plaza de Dukes, es per lag, es ve nus fich fich da familias cuna fons, ca venien de nus can schaffen de musals a fons in tic, le vete la natira. Luvai nus e familias ca fan vacanzas em tenda, duas jamnes, per exemplu, tres afons en tenda, cuginen, tot ses, de tot aura, quei creo la grande differenza de ditzneuen in hotel, ca laura jogin a fece importante rola. A lu dati aber e perlis, per exemplu, ca vanno via di abitos del stil de cuni favi California, cum velos, van vien via di abitos. Api vai nus in sparte de clientele ca van cum velo, velo a tenda, dati fece piasca fan la tura del Rhein, e degli exterior che vengono anche un po' con bello, e poi dati al Saisonis, tu un bene, partite da Saisonis che non coppiano in tira stagione, schon dopo, als Bias, schon dopo fei Bias, che vengono in po' spi cao, che in sezz, che in sacco un priasco in abitazione di vacanza, si tic, e la natura.
0: Quelle categorie di giasts conosce Ivan Zangerle a Müstair? Ma erschel fir camping a sviluppa, scutuat, til deta quencia, al tipic fenda fir camping, quel cio che do probabilmente, de spöcio che do plazas de camping.
1: Al classic camper da schon, quas creiamo di un pa, scoci za cagnoscio non del cliché, non esce quel ci sta simplemente in sia plazza, più o meno tutta di, metora se sgrill, non siamo niente neanche grandi, va forse in sicce spasso, ma è più sul campeggi. Là siamo da un po' in dici, con gli abler con attività sportive, con il rintura, con il bike, ma i damo di uno quel camper che conosce, quel tipico, ci sta sempre, ma in senso plazzina di benura fino a era, c'è un pantuano, c'è un svagino, fa un van passi a ronda cammino, ma non è blerato, scosta al Pacific, con sia bierino, se smaio il vino, ho una buona grillada e sta al Pacific.
0: A vento in peranza, a comparia una nuova sorgiast, una sort, ci non è rivedete al camping su una via organica, crescida.
1: E adesso ogni prova, ci hanno cominciato a procurare, c'è un po' da camper, era nuovo, ci non venne nessuna esperienza con camping, ci sono ernulli a crescere su con camping, c'è il genitore, non è mai da fare, tutto riesce. Questo è un paese, un altro camper, questo più quel camper ci vende all'hotel, non, e ha cominciato da camper, anche se non più veli, e la Sabari è quasi un paese, un camper, un cicino più complicato e un cicino più pretenzioso.
0: Le pretese che già ema d'un campeggi non sono per tutte le stesse. Lo osservi, Ivan Zangerle, ciò che dipende mi attento di non andare a qualcuno vegni. In quel risguard, detto che scopertuot, ert al fir camping un per variazioni.
1: Isabada sono un po' le differenze, al Svizzera è forse quelle. Abbiamo due un po' precisi, quelli che vengono allora magari a reclamare, c'è un altro lasciano un bersone da danza o altro, c'è un po' in pasta da danza, e un altro è forse quel in pipa nulla, più loc forse, diciamo nel tagliaune, forse più quella un po' più loc, un po' più emozionale, e quella esertotta di c'è da su, c'è bello, c'è di tutto, al Svizzera loro sono quelle un po' più imprecise, ci vuole avere tutto un po' più perfetto. E l'austriaco forse altro scompato, ha un terreno, era il tudaisce, ci sono in gruppo, sono in patria, con solezzo, questo sa, era un po' qua ci sono, ma in fondo eine qui con tutti i nostri vagini qua ci sono intorno a una buona relazione e funziona molto bene.
0: Sin un campeggi si incontrano umems ci nos vessen forse menys controls senza il campagger. Als umems as marsden e la cultura o il status no gioven sulla plazza da camping più c'è una rola scui noters lös.
1: Quel può essere della simple laurent ci ha un job e arriva giusto ad esacuir queste vacanze da campeggi. Er finanzial meint, ce la desprogner forza toton per star qui in nem no duas. E allora in qui è naturalmente c'era da questa, ci sono proprio delle svette sociali su so, also proprio ricci, gli altri ricci, ci svette sono con ciarulotte, ci vengono. Cur ci sono però qui, e allora è proprio c'è questa smaista. E è creato quel contatto speciale e viene impostato da Mounts in campeggi, cioè quel ricci è aperto per quel un po' più simple tipo. E viceversa è cioè quel più semplice, la sfida di dire per il ricci, a taveller, e discutere, e discese mai da quempa. E questo forse è il speciale del far campeggi.
0: C'è ci colì a tutti, sai la motivazione da fare camping, l'avvantaggio che tutti il campeggi vezzen in quella forma da fare vacanze.
1: Questo sentimento di libertà, di essere orienti la natura, di essere molto libero, senza essere dipendente c'è la sesta dai China o la sduda dai Antar o ci si stuar tra rind HB un dress code per ire Antar qui è qua tutto bler più loc è la grande differenza dell'hotel è forse quella
0: la moda della jets in sia plazza da camping sai o c'è luce e differente sculzumems zves bella stetta svezza per vidal sulal il bel ciot un cert muster.
1: Veramente non dai nessuna regola, non ho idea di proprio, cioè ci vengono ben pompe più o meno, ci trattano più bello da domenica, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta da stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, se non è qui a Sanuglia per fare il bagno, ma questi stanno tutti di un po' a solaio, vanno via per Roma, il fiume un po', questo non è veramente una... Ein Imbüschment, magari lock.
0: Luoc sumer als umem sulla plazza da camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. E se tornens delle aspettative, ce la liet ode d'un camping, RL observa in qual resguardo differenze trenter als umems e trenter l'urti rivenza. E con qualogis da quella parte del campeggi, in ocio sdrova gli stessi un po' sfera privata. Le douches e le toilettes. Silvana Berdis, c'è sulle toilettes a svezza differenze di non andarci a quel cimvegno. Nempe tal palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toilette ci vegna drovo senza campeggi.
2: In enorme. Verbrauch der Puppe der Toilette. Aber ihr seht, wir sind in einem großen Lager. Die weiter auch gut tonnen sind hier. Aber wir haben eine Stimme, die das Winter reingehen, was du urgent meine Kumpapke kann liefern, wo Portauer aus der Puppe der Toilette wohnt, und dann flott. Wir sind Hospes auch die Exterior gewinnen, den zu stehen. Che hanno un po' più di toilette, in Fibia Campadi, se dico in Francia, in Spagna, ma se c'è più, che i dati un po' più di toilette, che le ho stoppato in consenso al po' più di toilette, che vai senza mai capire, anche se non c'è che lo avrà, e lo capisci, mentre senza cose, trovo in Fibia
0: L'igiene è in una toilette da natura ad un punto sensibile. Qual è zero c'è in un campeggi?
2: In punto sensibile, non so, fai per famiglie con le fonze, ma tutte le fonze sono per sulle toilette, da genitori che hanno tutti le fonze in toilette per sulle, cioè da ti dentro in pins, in caps, pins accidents. Che non è di dire, per dire, questo auto scottiere, Fossi, in der Sitz flott, die Genitus, in der Sitz der Akkompagnia, also von Spins, die sind am Boot, in der Toilette.
0: Schuhe ist, wenn sie schabgera liert, da ihr an justes Moment zu sekret, oder für la Dusche oder für als Büllins. Da geht als Lokals da Bagn, da dün Camping mit der Tent Kolonnes. Ein Temp, in der Tuz wollen ihr an justes Moment. Klärt ja, quedet Rush Hours, die Silvana Beer.
2: rush hour, circa mes las 8, tocca las 10, o tocca mes las 10, pus poi, culi jaut vinen a vos, je viegiani cum velo, tunas tschun, vonc da tschoina, ni e la sera per la vadens, a per forza un feina duscia, tunas 8, las 9, vintig rush hour, je. Ad naturalment suenter tschoina, la vadiuls, te lios, lo datied enterin. Colonnas. Piara jaud da cedi lo che temps de dintec ci c'hai con altro, lo kens se zumbi.
0: De quels temps intensivs depende il plan da netagir del personel?
2: Nus vei ne metz in autoprogramm da jubergiause, con jubergiause, per esempio, gron, le sehen di stocca les duas, lus el bial, da le jaud vite gentani, che in vite fai in excursion, se ne va ort warte, cerca, nus vei ne evitade genau lust wie sera in perdusses ni toilettes plus wenn us belas steh un auto quattro anni che proprio plein fit plein wenn us un per compotois so je ka je jaut stopp op stein kolonne sie dich ni an kuri autres options
0: Der Ivan Zangerle sul Camping Mulin a Müsteira sguarda che las toilettes resten ad uno scenetes scu possibel. Der el sum las duschas el secrets in quello ci dera pü vot la stalla da vaches. La döver es cun calore sto simil, ma l'igiena es nida col nova döver pü importanta. E l'osur lascia il chef er un po' su legna responsabiltet da si es giasts.
1: Pal solit, al red camper lascia no, er va era net, Noi in erda questo indirizzo ci polano in par. Scusa, giusto ne ti arsa vesse la doccia, ma ci polano in par la massa d'insembra. L'aua ci resta, farire un paio del tombin. Oder era in giù ci lava gnola vascella. In erda questo indirizzo ci polano dopo con un wafanin farire l'aua per ci torna bene. Ci polano turdavenzi e roba, ci resta mo in il school, perché al prossimo ci attavamo qua in panetto.
0: Scusa, quindi in genere il colpigliere sguard un sull'otter. I nostri gersi memes vivono insieme non è di una tua di pesce e d'armonia, né nasce in un campeggi. Er l'ho detto che comincia a ten differenze. Ed erse in un camping e scusse c'è più lunch, c'è svive un per l'otter, più importante, forse è più difficile, esque da mantenere l'armonia.
1: Noi ne era qui ed è quasi stabile, se si è detto d'our campers. Questo è un loro piuttosto, un po' questo ciuto, un po' preciso, un po' un su in cielo, un po' questo far, qua è perciò non puoi, e il su in sé sconfino, e un po' in sur se sconfino, ora con si è rolotto, c'è un po' il mettere un po' più, quasi un po' in sur se sul confine, e questo ciuto è loro un po' più preciso, e clappano tanto da interdispita, un con cielo, qua è tutto sondato.
0: Se che detto una volta differenze, allora posso che capitare, c'è il scumnede del camping, stoppia sul pigliere la rolla dall'arbiter.
1: Esercio un capitano, c'è di stuire, chiudere la situazione e dire, hai, tu, dai, mette forza davanti questa fluarcia, tu qui per bere, ti spiazza quelle in painzurte, sconfinare, allora do, hai in idraccio pace, in concelle buonesi. Adesso ci si sto a dirmi che tanto sai, o se la fiudai, se vuoi cominciare a fare di questo teatro, allora sto forse a cercare il teatro, e lasciate qui il faslo, perché non sono qui per stare pacifici e non per seguire.
0: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezia e Samuster non è di una tua di pesce e d'armonia. Erella conosce la situazione in occhio che va per confins da plaza e roba ci pende suror.
2: I sai se che han shock conflict, per esempio si in fa in feu, che massa fem, che l'altra ha forza buci bugien, c'è un... hai forza memme di tiro, di cicini, urla, ni con se fons, fan forza un paio, se ti de fatto mai sguardati ad ina, aber fitch pauca che non stuoni interveni, poppi, io sai un radio che vede di mao.
0: E se la stoppia una volta gli stessi intervenire, faccia quello che è possibile ad un'ordine della posizione neutrale.
2: Se dici che la tira è una cosa che è proprio il conflitto, allora domanda che è una situazione, allora è la mera situazione che ti sei proponendo. Allora naturalmente ci va a voi, ti dà proprio che vengono un po' per in quell'altro, se ti metti, non viene in quell'altro.
0: Ma suvent sein als Giars abels da scholler Situationen strenter da dels, qual os aieru sche, sche qual cünege Difficultäts, o sche mensche qual ciosa.
2: Da de fit via, ja, tu schlereschen das Problem, sind sie droven, und sie tschisch jambu grad in Uafen, in Zitjoi, droven in Hering, da betrennle tende, ki demanden in lauter. Ja, wenn ihr jank tut, sie tun aus der Rezeption, aber wenn ihr proven, das schlere als Problem, die schulz wie Jeans. Quei ein Sessetzon bieder, was eben tschigade. In sedid in lauter, tent als Campers.
0: Quais giud in lauter, trent als Campers. Mincha tent, wenn ihr lehet, però, kun Problems, c'un giud nu po scholler. Niente la chefa del camping Zwess, per esempio, scegliete un problema con l'ottezza del sprecz.
2: C'è chi è naturalmente host di exterior, eine die più sensitiv sind prezis. Prezis in Schweizer, in naturalmente, wohl mit dem Schko, in Francia, sind wir aus der Francia gewinnen, Italia, Terra Tudestia, die Zensensätze sind die in Differenz, ja.
0: Tala grande part dels problems possa Silvana Bir giudir. Als problems de standard sein ad una più o meno als gli stess.
2: Laura, che le ut les forza i shoppi baul, ni che fei bletsch un tir platz, che lesen mi da, forst un se fond gen vini mal zu uns, problems con l'elektricitat, sbiar sani un kabel, che san giunta in che an elektricitat, da si plova, sa questa che dadla un tic problems, ni che han bucun al material, per esempio, coins per mettere a grado gli auto, ni demande per l'impostazione di paun, che è un figlio con tema, il camping, uno è un più importante punto che gli auto servono le demande, il paun che hanno impostato. Ci dà la forza che si cibra tau giù, che ha dato in sbai, questo è un essere un piccolo punto.
0: Per se c'è questa la lieta importante, c'è la sorvegna in buon'ora ben frasch, doer Silvana Bera il tema una ficciota priorità.
2: Da, entriamo in problemi con quelli che sono impostati online, che si hanno avuto l'impostazione, si pagano con Twint, questa essere a lui, venus naturalmente di una pel pli riserva tornus, che non si vengono scaldarsi i paun, se c'è chi sorvegna la domanda si paun.
0: Erivan Zangerli a Müsteier ven confrontò mince di con problems da standard da sia clientella. Ma ter un problem nu poner el fer un guata.
1: Far blerater nu padai ni hal si vegna nu nemne des mince di trit time, se lura esi halt, e lura esi scocidesse, lura nu sem podai ni far, nu sem podai ni bler landarora, se las prognosas su mince taun forza bel, e loro non sono un po' questi tips positivi, si dice, ma è un bel tempo, sta bene un po' in, questo è un buono, si domanda, no? E loro naturalmente provano a dire, scocidesse, nulla in belir, ma se le prognose sono forse bel tempo, e dove si li stessi in patria tempo, e loro, e si ha la critica, c'è uno può dare un grande influenzare.
0: Der Problem, sie noch arriva da Judir, Judel naturell Mensch. E mich attend, Judel Power, Juste da Spera, als Chantonais del Camping Mullin.
1: Noi Judai naturell Mensch, erste un a Nurivini ad Ora, qua da qui a Fitch Park, noi in Terrain magari Süd, da Gera, e da Park c'è un Fond, also però si plose proprio un emne, d'une se d'une all'istè slöppol, erir in paina Fond, e Nurivini più Ora, allora quelle srolotte non ha un per solito ne ci tirano in quattro rode, so se. E loro l'animo non svagino, a disidore, il paur qui, con quella è una fiche buona collaborazione, d'inverno, ho messo il knife per noi, e il vegno loro con questi tractori, tirare loro magari.
0: Una difficoltà permanente su un campeggi, sai era Müsteier ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza, rivivano Zanger le mici attenti in situazioni, ci ti il fem stir tre zu, als Chavels.
1: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità, mi c'è un clapiere in squassa. E per vedere ci adesso, mi c'è un di questi vengono un po' con indirizzi magari caotici. E invece ti non sa spiegare, c'è un cable, ci tocca in giù, ma... la clomi naturalmente sono l'elettrica di loro.
0: E per tornare in una volta dal PEM, c'è Silvana Biro di Tanz, c'è quel sai o c'è importante. Erta Rivan Zangerli, esque o c'è. Dal fer comisciums e dalla gastronomia, profitano a Müsteier tutti un po' un dall'altro.
1: Alzo, un proprio butti in quel senso non hai, non per vedere, c'è un buon con le bottiglie in comune, o in giusto 5 minuti a pesare sul folk a mezzo comune. E l'asil service è fatto buono, e stavo in verso di finzare alle 6 e mezza. E noi abbiamo fatto una bottiglia al confine, aperta la domenica, e drogheria, apoteca. Noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcune ristoranze, dice per dare porta pro alla bottiglia del comune, per le ristoranze in comune. Noi abbiamo qui a bistrò, non cucina in grande, si può mangiare una piccolezza, per pomes o per un toast o altro. Altro punto una merenda, ma non ho l'in sul mezzodì a Nesterà, non ho l'in fare né concorrenza al ristorante, però non c'è un ufficio con tanti, fici grazie, non ho un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante, per vedere che agli altri prezzi qua estremi, c'è l'esercizio svelto in comune, non ho 4-5 ristoranti che funzionano in ufficio bene, in giù ci si può mangiare dalla pizza fino a un po' più nobile, e qua è altro proprio grandioso.
0: Ed ecco la paureria da spera con la vuriva in sangerletta, l'alimentazione della sua clientela.
1: Per qua c'è noi in questo campeggio, con marenda, per esempio, la salsiccia, c'è giù, le paun, qua pigliano i retraini da del, direct. Ma naturalmente ci sia per noi astri una fiche bella sport, e si hanno aperto un'ora al dì, e gli altri tirano il qua fiche bene, e si vanno via e comprano i loro prodotti indigenti, ci vengono direct dalla paureria, qua plagia si astri fiche bene, quella autenticità qui e con la paureria di spera ci può entrare direct in Pustut era al Grand Tiert ce l'ha fatto su di spera la può venire via e tagliare usavese la salata o era di una frutta e malintera e ciauala e da tutte sorte ad una naturalmente sezionale e giusto Kindle sono il gran piacere ci può venire via e tor direct un ciao salata o del clear fries o da ciò ci desa di una.
0: In genere il sa il mangiare qualcosa estremo importante per la gliezza in un camping. E di una parte non faccio in giù una d'over dalla gastronomia in Vigenencia, ma sur lascio in prima lingua, su legge c'è da fu.
1: E allora dai naturalmente quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, anche se è rolotto, da davanti la rolotta naturalmente. A se sgrill, amici di se smenus, è roba speciale, c'è il fa una pesce, un altro fa un giorno naturalmente. E ci ha loro nickel verdure e grandi salate, sì. Hai qua i vecchi mi cittavano proprio di questi, come in le nuove, vamo di cucinare di pognere, perché sono loro a mezz'ora pronti. E hai con apero naturalmente c'era d'una. E questo fece per essere rituale, ci si avesse davanti queste rolotte.
0: Ed Ivan Zangerli, dottiers, c'è mince attento che la pelzvese fam, c'è il passo in tuon giantir o cegna 30 ore le rolotte.
1: Mi dice che non c'è nessuna qui a Saurina, se c'è il piante a Sivizia, c'è io da spero che cominci a mangiare, col cin spagnolo cominci a fare la paella, tutta di, da benura fin sera. E allora, vieni in peria a dir allegra, forse mi domanda se vuoi in sera.
0: Se un giusto faccia paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sono già d'una stua gli stessi e resterò probabilmente era d'una gli stessi.
1: Al grill è d'una classica, al grill con un'insalata semplicemente. Cioè.
0: E se ho visto ed osservato durante un decennio e mezzo il giusto del grill, si riverde giù di cerco il tempo la competenza che la Lietz in quella disciplina. E lo vengono ad Ivan Zangerle e mi ci attento, un per dubis.
1: Ma quando sai, ho sempre detto che mi avessi da questo schnitzel magari arsi o si sgrills. Mi c'è tanto suri più da darsi che ci suri es bain.
0: E se domanda del camping di Silvana Beer, ci sai il classico del mangiare di sias giusts, allora tu una quetterella bot identic.
2: Grill, grill, grill. Also, te do qua più freddo, ti piace grillesse. Ci sa budienne fred de grill, a de fiuc. E poi è stato buono friato per me. Tu sei una massa di auto che viene nella recepzione di freddo che faccio il giorno in più. E poi saluto il tir del camping.
0: Ed era l'agosto che avevo cucinato bene senza il camping.
2: Bisogna essere in vita dentro, vedi in vita dentro c'è una con gli auto. E non sei zombito, se no.
0: Ed era anche qualcun altro agosto per Silvana Beer che avevo cucinato bene sul camping.
2: Io ho due stions. Mai un fece bugiene, le stati non sono dentro in eri, di chi ande. Ma io si de plone, le smiule, che anciano a vos, le domenica mi ci calculi o dva, Je, le tante fegi bia plegi, mi cengada si ad audio flow, se cioè.

0: Che cosa il microcosmos da Silvana Beer e da Ivan Zangerle? Tos duas chefs da dün camping, Ivan Zangerle a Müstair, Silvana Beer a Mustér. E tos duas sunt contents da passanter l'urdis de lavur ente quel micro-univers da camping. E d'una piccina surpresa, pa la fin de questa marella. CMLs duas in sé personalmente per una relazione col fir camping. Na con la plaza da camping, ma col campagier zves, ir zves a fir camping. Tos duas non sum in sé più grands fans da fir camping, da spöccia menien zves una plaza. E tos duas en fat più bot figgo gen camping. Trivan Zangerle vava quello erde cefir con sias duas figlias.
1: Na, noi en con la famiglia da plebot, d'una sin camping, sin vacanzas, ma più ent in roulottes da colleghi. Oder di queste chiesine, c'è un suo camping in Italia, al mare, e qua è una plagia in ufficio bene. Era le nostre puabas, erano una fascinata del camping e dell'atmosfera, e ogni anno vensura qua a non l'hanno scoperto fare due vacanze in un hotel, qua era loro due no-go.
0: Ed er Silvana Beiro fa suvenz e gugent camping, e non vuole più c'è suvenz, da spiace la meglio in camping.
2: A donchio è incerto. Ma il lavoro che mostrava ho vivuto in Spagna, ma lo bravo in Spagna, de vivio in camper in Ondic, feci bugien, col camper va una dina che ho dentro in, dormi un po' spero in quel, perché stavo 10 minuti a casa, e suente la sesione, suente la prima sesione, sono due estate, e io mi viene a fare il camper, durante la seconda sessione avevo già un tic vivo, sto a dire, non sono più pli di fare campo. C'è chi ha altro menato in campagna, c'è monza in altre campagne, sai ormai un po' più fa vacanze, ma sto a osservare un tic, ho fatto quello, c'è anche quell'altro che non è, meglio che non
0: è. E quel know-how è stato in primavera fatto domandò. Nel più legge in campeggi, o in primavera, quando la stagione comincia e le piazze del camping grigiumas si preparano sulla stagione molta. La prima volta full house varoni già alla fine di questo mese, a cinquaisma. Che cosa c'è della marella sul microcosmos piazza del camping? Or dalla perspettiva di quels due ci meglio la piazza del campagir. Mio nome è Tobia Faler.
3: La Marella.
4: Vado di La Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Ora della perspettiva delle persone che ci meinen le piazze. Vado di Silvana Beer del camping TCS a Mustè e di Ivan Zangerle del camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di il comandamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sis camping es l'anteriore pauraria de ses genitors. Sur de quel connex, ma er sur del far camping lin vien e l'età dels jarts in plaza, Tobia Faler discorriamo con Ivan Zangerle.
1: Allora, qui era la pauraria de nos genitors e qui davant va tenge che no è no santo bistro. C'è o c'è non bistro la ramissa, d'era in sé la ramissa dalles machines. E la part d'ova tenge che no è no toilettes e duches. La veramente svaccio, veramente, qua era la stalla. La parzura, dice il tablado, era invece una fine, il strom. Là ne ho sentito una sauna, ma ufficio autentica, ma di una tanto stromi fine.
5: Ben quella sauna trovate su Venzio, dal gesto?
1: Era in dovrà l'ufficio fine, ma è costato, c'è la scialuzza, c'è tutto in pasta, c'è un buon ingegno sulla sauna. Venire là domande per fare sauna, perché ci ho fatto una spaziata, per dove è il bike, e qua è il fitto un rituale della sauna.
5: Se guardi il stile della chiesa, allora guarda che è in ceduna, vede di una pauraria, con una fronza da legno, e quello è intenzionato.
1: Anzi, quasi era una scala, non lasciava più l'air possibile, veramente che uccidere, e per ci dovesse la colliazione, c'è qui c'era una pauraria, i ossi in campeggi, cosa poi è arvezza, cosa è bunice. Poi da era un po' pagliato, l'impressione che ha fatto vacanze in campeggi, ma era una pauraria e poi vado a mincere di una pauraria.
5: Non svenza commenzamento match, la stagione 8 non 9, cominciò che opera già lì. Come comincia per voi la stagione 8 proprio?
1: Ma proprio la stagionata è magari quarta qui, però non quasi si mette a luglio, si mette a agosto, questo più o meno in mais, che non è proprio stagionata. In giuci di sto botte, c'è un riserva, plazza, zotz, per giusto, 6 ore in plazza. Del rest, eine nur weiter pacifica, se qua vengono i vaughn gli auti, lascio in permission garantì plazzo senza gran preserva.
5: Ma es usa wird totem?
1: Nein, nu sarà in lula fin d'octobre. E nu eine un mese e mezzo sarà, e per Nadal rivini lul camping d'inverno. Ma siamo noi a tutti altri altri, il camping d'inverno, qua fai pure dopo 4 anni, qua siamo c'è tutto speciale, qua sbattiamo noi un altro tipo camper. E qua è aperto l'ora fino alla metà marzo, e da ogni perciò sarà fino in maggio, non rivino in una stagione per scaverci.
5: C'è di francese il camper di Vierni e quel d'estate?
1: Ma quasi l'ora sono un tipo non può più dire, perché quasi l'ora sono l'aspetto anche la natura e con tutti i vagianti che erano lotti, c'è anche la naiva, c'è anche il fraio, l'aspetto da notte minus, per essere un segreto, non è l'ora alle stesse, può d'estate.
5: C'è so quale liet li vien sono in campeggi?
1: Ma in fondo si sono ablessi a Chiaun, si vanno a spazio in Chiaun, a riuscire con questo Chiaun, naturalmente ci serve che si fanno un passaporto, fa un passo lungo, di un cuscito, fa un tour sul cuscito, a gitti con gli anelli. Ma diciamo che in ablessi ci vanno veramente ben a spazio, gli altri la contrada e questa atmosfera d'inverno qua.
5: Se ci voleva invece mantenere l'età, vengono a avvondi giovani o è il camping qualcosa piuttosto per gli altri che vogliono verso la pensione o si la pensione?
1: Adesso l'età, se puoi dire, comincia con 18 anni, comincia a venire su letto senza genitori, per forse un paio d'anni, contenta, si dice, e allora va questo film. Fin proprio per la layout Isabada lasciare il camping che è altro c'è la layout fa fitch grief questo qua ci vengono sono ons ci sono stati in una certa età Isabada ci ne sono bot pli bunz da dir con la roulotte ci ne sono bot pli bunz da fare il manager tot qua e schnir e mettere su tozzi e robe si attende e gli stessi proni mincion del ciao fin ci non va proprio pli alzo qua non ha da ciò fare quell'età qua fa uni fin ci non va pli
4: Ivan Zangele dal Camping Molina Müstair il discorso con Tobia Faller l'intera Marella parte ad l'ardavò ed imperi impressions visuales dels campings a Müstair e da Musté dai a vrtr.ch
3: La Marella.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Simple Vert, Suri Hit, Finta la Scovrida.
0: RTR.
1: Un scivaria scola vita.
2: Love had me blinded and see the context.

0: Il di der RTL.
1: Ia mesiamna sera, a cheu vin la survesta del di. Mi nomai Alexi Baseglia. Ozal che sia governativ Peter Paia priu posizion, ha declarau che il canton vese la situazione con persone della mafia, can giù survenu in all'ubiente da dimora B per sta a Roveredo. Paia ha priu posizion, suenta che le vischneunca burgaise da Roveredo aveva fatto reproches al canton. Ai sa gi detene in ortlauta trais causas, a Paia maniau avon las medias. Ai detti le tema della criminalità organizzata e le mesolcina. Lui il process co il cantun detti le slubienches de dimora. E scottierz le domande de naturalizzazione, pia per survegni il pass svizzer, cioè che già è la competenza delle vischneunche burgaise. I mondi bocca lezza retardesci le domande per pass, per fa squetch il cantun in connex con criminalità organizzata a paia maniau. Le fin del Mainz invita il canton ad una maisa radonda e la mesolcina. A propos criminalità, a flemma in nome che si dà un osco polizist, cui è nato una donna più veia sur Plirs Mainz ed ha potuto Plirs 100 milis francs. In ottobre vergau aveva il falso polizist telefonato alla donna e guadagnato sia confidenza con storie inventate. Scioglie venire sur manada, de sur da danese, d'aure la valette de plirs 100 milis francs. Per su entre la signora s'annunziata ti alla polizia cantonale, quella in cui rossa per deces. A Berna il Cusei federal s'ha dato di un'unica domanda spinosa dell'energia. Che le sovras atomares de Gösgen a Leibstadt pudessem ve in temps de managi de 200 tons, pare il Cusei federal realistic. Quai constatesce l'en in report che la deliberau oz. Scia vive pli dic, le sovras atomares fos tecnica main pusseivel ed als biacas e economica main, dil Cusei federal. E de pumpain de nes per promover in temps de managi liung se gi il moment buon necessari. Quai è tot per oz, io gi vigel vino von in bien temps con nies program.
0: La Saira der RTL.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplamein per tutti.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwelt, zur il Hit, finter la scovrida. RTR. Uschiveria, scola vita.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

Musica per gli inescadini. Per tai. Per mai. RTL.

tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauci, coin in forn, en hour da, intorn ed intorn. Scheinti la gera, visi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, su a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Jackas verdes un mantun e un minciun a un barlun de ceves blonds, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il chantun fai una vera sco in dragun in ciuns braiva al per in glais e na in clet bedoas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm gronda, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. I oda ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revolution.

Lava testa, da Men Rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man es di da feste, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.